Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore

Puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: A Radio Subasio sono le 6:03.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Insiste l'alta pressione, quindi anche oggi prevalenza di tempo bello, anche se, attenzione, aumenterà un po' l'instabilità. Quindi una mattinata bella, soleggiata praticamente in tutto il paese. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne, con improvvise acquazzoni temporali sulle Alpi e possibili locali sconfinamenti anche sulle vicine pianure, specie in Lombardia. Più giù, improvvise acquazzoni temporali sulle zone appenniniche e i rilievi di Sicilia e Sardegna. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata da caldo afoso piuttosto intenso. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, Smart TV Samsung 55 pollici mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 euro. Approfittane subito in negozi e online. Medioworld.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello 500 grammi è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
1: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
2: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox

0: Sono le 7 in punto a Radio Subasio, arrivano le breaking news di TGCOM 24. Buongiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il terremoto in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. Sono 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio, si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire a maggioranza bianca. Obiettivo, mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente fra Varazze e Arenzano. Nel tratto ci sono code. In precedenza per il tratto chiuso 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla statale 7 Quater via Domiziana, tratto chiuso per incidente all'incrocio Castel Volturno statale 264 del Basso Volturno verso l'incrocio ponte sul fiume Garigliano, statale 7 via Appia. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
4: Sì!
3: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Jack, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
8: Piacere, Calzolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a 696,75 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
12: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
13: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
14: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
13: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
14: È buonissima!
13: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
14: E per risotti cremosi?
13: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
0: Buongiorno e buona domenica da Jonathan Menzi, siete su Radio Subasio che anche oggi viaggia con voi e allora mettiamoci subito in moto con la nostra collection insieme

Eccolo qua, Elton John, protagonista della nostra collection alle 7:10 minuti. Buongiorno da parte di Jonathan Menzi, ben ritrovati su Radio Subasio, domenica 16 agosto, che poi è una domenica un po' particolare che si muove in tante direzioni, perché questa domenica dopo Ferragosto c'è chi parte, c'è chi torna, c'è chi va a Siena per il Palio, quindi tanto movimento sicuramente sulle nostre strade, partenze intelligenti, quindi salutiamo già chi è al volante, chi oggi sarà in costume e chi dovrà invece tenere vicino l'ombrello, perché da qualche parte arriverà anche un po' di pioggia, soprattutto al nord. Più tardi poi vedremo con esattezza con le nostre previsioni del tempo. Intanto tra poco arriva l'oroscopo, così sapremo intanto che piega prenderà la giornata di oggi. Sempre positiva con la nostra musica insieme a Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Ma oggi l'appoggio a Venere di Saturno e Urano ci persuade a prendere la strada della stabilità. È il momento giusto per effettuare una scelta importante. Facciamolo sia con il cuore sia con la testa. Toro, una domenica di agosto è il palco giusto per mettere in scena un'atmosfera piacevole, disinvolta e spigliata, con gli amici come attori protagonisti. La certezza di piacere a chi ci piace crea un circolo virtuoso. Riempiamoci gli occhi di nuove suggestioni. Gemelli, gli imprevisti dei giorni scorsi spariscono con l'arrivo della luna in bilancia. Ritroviamo il nostro consueto entusiasmo, ricominciamo a far festa. La luna in trigono a Urano suggerisce di controllare la posta elettronica, amorose sorprese in arrivo. Cancro, luna stregata in bilancia, una minaccia per la nostra tranquillità. Se una persona attende una nostra decisione, non indugiamo, o è un sì o è un no. Fase delicata da gestire con cautela, evitando di strafare. Meglio assumere un atteggiamento defilato. Leone, Venere in sestile appoggiata dalla luna e da Urano annuncia un giorno ruggente, forse fatale per i sentimenti, propizio a incontri che lasciano il segno. La situazione sentimentale ci dona gratificazioni e conferme del rapporto di coppia. Pensiamo al matrimonio. Vergine, fra gli annunci di oggi troviamo ciò che ci serve. Batticuore, amicizie, acquisti. Invitiamo un'amica e trasciniamola con noi. Sarà divertente. Una certezza si fa strada in noi. Se amore deve essere, perfetto, altrimenti meglio una beata solitudine. Bilancia. La luna nel nostro cielo consiglia di accettare bene il confronto. Irrigidirci sulle nostre opinioni, per quanto ponderate, non ci fa onore né ci giova. Il settore più in luce è quello affettivo, dove sono in corso trattative che promettono delle belle sorprese. Scorpione, le ore trascorrono in un clima di pigrizia. Accogliamole così, senza voler fare a tutti i costi. Se non ci sono impegni pressanti, riposiamo. Abbiamo tempo e voglia di usare in amore o sul lavoro, di far capire che ci siamo anche noi, ma non subito. Sagittario, placchiamo l'orgoglio e la permalosità, oggi che la luna è tornata al nostro fianco. Se guardiamo le cose con lucidità, sappiamo poi gestirle abilmente. Al temporaneo calo dei giorni passati si sostituisce una rinnovata costanza con cui recuperare terreno. Capricorno, luna capricciosa in bilancia. Le ferie sono finite e già ci troviamo alle prese con il filo spinato degli imprevisti e del nervosismo. Cerchiamo un rimedio. Una cena romantica non dà gli effetti sperati. Per la rappacificazione servono ancora tempo e dedizione. Acquario, alcuni contrasti per questioni relative alle spese non riescono a intaccare affatto il buon umore che ci lascia addosso il bel trigono della luna. Un invito a una gita in montagna o al mare è inaspettato, ma pensandoci bene, non abbiamo motivo di rifiutare. Finiamo con i pesci. Domenica tranquilla, all'insegna di impegni senza sforzo né fatica. Con la giusta squadra siamo in grado di sollevare il mondo senza stancarci mai. Affabili e vitali, siamo una vera sicurezza per le persone che ci amano. Non deludiamole, restiamo sempre così. Che sia una giornata piena di belle sorprese per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

su Radio Subasio con Vietato Morire. 7:20, uno sguardo alle temperature in Italia. Tra i luoghi che andiamo a salutare questa mattina, sicuramente i più freschi sono Modena, Siena e Ascoli Piceno con 21 gradi. Più freschi si fa per dire: 22 Padova, 24 Milano e Torino, 25 Roma, 26 Palermo e Cagliari, 27 Napoli. Allora amici, tra poco chi compie gli anni è lì che aspetta di sapere se qualcuno si è ricordato di lui, quindi attenzione, perché se arrivate a fine giornata senza avergli fatto gli auguri, lui se ne accorge, magari vi dice tranquilli, non fa niente, ma sappiamo tutti assolutamente che non è vero e non sarà così. Quindi giocate d'anticipo, mandateci gli auguri al 348 075 80 60 con il nome del festeggiato, il vostro nome e il messaggio di auguri. Tra poco li leggeremo in diretta su Radio Subasio e così vi siete tolti anche elegantemente da un guaio. Scherzi a parte, vi aspettiamo.

Piccola stella senza cielo, Ligabue, alle 7:28 minuti su Radio Subasio. E proprio come le stelle, tanti amici oggi brillano per il loro compleanno. Allora facciamo gli auguri partendo da Daniela di Sezze, che vuole augurare un buon compleanno a suo fratello Vincenzo, che compie 49 anni, 100 di questi giorni. Dice auguri per i suoi 45 anni a Matteo dalla mamma Angela. Oggi io e il mio ragazzo Alessandro facciamo un anno di fidanzamento, scrive Pamela, e volevo fargli gli auguri. Vi prego, leggete questo messaggio, Pamela, l'abbiamo fatto. Auguri Antonio di Campi Bisenzio da tutta la grande famiglia. Natalina da Bagnarripoli, Firenze, ce lo scrive. Siamo Sofia e Gabriele insieme a mamma. Volevamo fare gli auguri a nostro padre Giuseppe, che oggi compie 66 anni. Auguri papà, ti vogliamo bene. E ancora buon 18° compleanno a Larissa, la migliore amica di una delle mie figlie. Stasera grande festa, come state crescendo belle, dice Caterina. Enrico, per un super compleanno, 60 anni e non sentirli. Beh, forse un po' la mattina appena sveglio, ma per il resto sei un giovanotto, ti dice la tua Rosa da Bologna. Tra i personaggi famosi che oggi compiono gli anni, il campione di tennis Jannik Sinner, 25 anni, il grande mitico regista James Cameron. E poi c'è un ultimo messaggio che vado a leggervi appena arrivato. Buongiorno, sono Madonna, la regina del pop. Volevo farmi gli auguri su Radio Subasio richiedendo una mia canzone. Oggi sono 68, Jonathan, pensaci tu. Va bene, allora auguri a questa ascoltatrice che non conosco bene, però probabilmente questa dovrebbe essere una sua canzone. Auguri a Madonna.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Disney presenta:
9: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
10: Maui, Maui, sei mitico.
8: Oceania:
11: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
8: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
12: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
8: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
13: Chi è stato al mare può darci conferma che sono tornate prepotentemente le coreografie e i balli di gruppo in spiaggia, e quando parte la canzone giusta nessuno può resistere, come alla Tuca Macarena di Baby K.

Live di Bittersweet Symphony alle 7.43 su Radio Subasio in compagnia di Jonathan Manzi in questo weekend d'agosto che spacca il mese esattamente in due, e quindi oggi davvero in questa domenica si incrociano sulle strade chi ha scelto la prima quindicina per andare in vacanza e quindi oggi sta tornando, e chi ha scelto la seconda quindicina per andare in vacanza e quindi oggi sta partendo, che poi te ne accorgi se guardi nelle macchine accanto dalle

Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: quello che ho qui dentro.
1: Laura Pausini con Vivimi, 7:54 minuti su Radio Subasio. Buongiorno, buona domenica a tutti voi. Vi stiamo chiedendo in che direzione sta andando la vostra domenica, se state rientrando, se siete ancora in vacanza oppure se invece state andando in vacanza, come nel caso di Alessandra, tua mamma. Cara Alessandra, ti auguro buon viaggio per Parigi, poi vai a Nizza, ci ha detto, e quindi ti augura di divertirti tantissimo, ma soprattutto ti vuole far sapere che ti vuole davvero tanto bene. Saluto anche Paolo da Terni, dice: siamo rientrati da una mezz'oretta e mia moglie ha già avviato due lavatrici e steso i telimari. Telimare. Io sono ancora seduto sul divano con le scarpe addosso a fissare il vuoto. Sì, perché poi quando si arriva in vacanza o quando si torna a casa, c'è chi molla lì la valigia per giorni e poi vabbè ci penserò, e chi invece deve fare tutto subito, eh? Anche in questo caso fateci sapere voi da

0: I Don't Care alle 7:58 minuti su Radio Subasio. Arrivano le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia: risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta. La polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6.9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area. Mancano i voli e la terra continua a tremare. Rientrato l'allarme tsunami. Terremoto in Toscana alle 5.49, epicentro a Foz di Novo, ipocentro a 10 km, magnitudo 3.7, movimento tellurico avvertito nelle province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia. Al momento non risultano danni né feriti. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A10 verso Genova, tratto chiuso per incidente tra Varazze e Arenzano. A causa del tratto chiuso ci sono 3 km di coda tra Celle Ligure e Varazze. Sulla A30 verso Salerno, 1 km di coda per traffico congestionato tra Castel San Giorgio e Salerno. Code in uscita alla barriera di Salerno. Sulla A8 verso Milano, rallentamenti per incidente tra Legnano e Origio Ovest. Sulla statale 336 diramazione dell'aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente tra lo svincolo Legnano e il terminal 1 aeroporto Malpensa verso Milano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Yuhuu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
8: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
9: E un gelatino o uno stuzzichino?
8: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Anche il vostro navigatore, quando siete in auto, parla sempre nei momenti meno opportuni. Quando volete sentire una canzone, per esempio, mutatelo assolutamente, perché arriva la collection con Elvis.

Suspicious Minds, il mitico Elvis Presley alle 8:07 su Radio Subasio. Tra l'altro lo ricordiamo proprio in questa data perché scompariva il 16 agosto del 1977, una delle figure più riconoscibili della musica pop. Naturalmente lo abbiamo ricordato con questo grande classico, e tra l'altro in questa data ci ha salutato anche Aretha Franklin, la regina del sole, invece in questo caso era il 16 agosto del 2018. Allora, oggi è San Rocco, pellegrino molto venerato in Italia, tradizionalmente invocato contro le epidemie, spesso raffigurato con un cane accanto, e secondo la tradizione gli portava ogni giorno un pezzo di pane. Auguri quindi a tutti quelli che si chiamano Rocco. Il 16 agosto è il giorno del Palio dell'Assunta. Piazza del Campo a Siena ospita la seconda corsa dell'anno dopo quella del 2 luglio, con le contrade che si sfidano in questa corsa brevissima ma preceduta da giorni di attesa, riti e appartenenza. E sì, è vero che la corsa è brevissima, però insomma c'è anche tutto il rito della partenza, no? Perché è buona la partenza a volte anche dopo tanti tanti minuti. A Siena non è semplicemente una gara di cavalli, questa è una storia di quartiere che si tramanda per tutta la vita, da una vita appunto. È molto molto sentito il Palio di Siena e ci rappresenta poi, tra l'altro, perché è molto seguito davvero in tutta Italia. 8:09 su Subasio, adesso arriva la Costiera Amalfitana, Rovazzi, Risa, Nino D'Angelo.

Irama con Nera alle 8:15 di questa domenica mattina su Subasio. Fermi tutti che il nostro voice box non ha ancora una canzone da suonare, certo, perché apriamo adesso la nostra messaggeria al 348 075 80 60, ma c'è un solo posto, quindi il più veloce di voi che ci manderà la richiesta musicale di una canzone che volete sentire in questa domenica mentre siete con Radio Subasio in macchina, al lavoro, al 348 075 80 60. Ve lo ridico così almeno avete preso nota: nome, località, titolo della canzone da sentire, nome vostro naturalmente, località da dove ci state ascoltando, quale canzone, e uno di voi tra poco si sentirà in diretta e farà ascoltare la sua canzone a tutti. Vi aspettiamo, e intanto la nostra musica va avanti per questa domenica insieme a Somber on Breakers.

0: Sempre bella questa canzone di Giorgia che abbiamo ritrovato su Subasio alle 8:22. Andiamo a salutare un po' di amici, chi è diretto a Sanremo per esempio, domani Costa Azzurra, domenica invece, buona domenica, ci scrive Jessica, Alessandro e il piccolo Christian sempre su Radio Subasio, buongiorno a voi e buon viaggio.
1: Buona domenica.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono Marinella da Milano.
0: Ciao.
1: Sono arrivata ieri sera, sì. Ho fatto una settimana via praticamente, io ieri sera ho già messo le lavatrici e stamattina sto stirando, ma... non lo so, io preferisco fare le cose subito che tenerle là in valigia. Buona giornata.
0: Praticamente ti sei riposato una settimana e hai sprecato già subito tutte le energie per rimettere a posto e ripartire. Scherzi a parte, buona domenica a te e a tutti. 348 075 80 60, in che direzione va la vostra domenica?

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Voice Box.
7: Voice Box.
6: La tua voce su Radio Subasio.
8: Ciao Subasio, sono Alberto da Rimini e questa mattina mi piacerebbe sentire Giudizi Universali di Samuele Bersani. Buona domenica a tutti.

E giudizi universali di Samuele Bersani, succede sempre la stessa cosa nelle macchine, il chiacchiericcio si azzera all'istante, si alza il volume e poi lo sguardo fisso sulla strada e tutti zitti a pesare ogni singola parola di questo testo strepitoso. Grazie ad Alberto da Rimini che ha piazzato un colpo da maestro al voice box e ci ha richiesto questa canzone. La bellezza è tutta qua, su Subasio, con la nostra musica che va avanti insieme alla nuova versione di America, Gianna Nannini con Marrakesh.

Musica bellissima, canzone di Antonello Venditti del 2011 alle 8.51 su Radio Subasio. Allora, un po' di saluti a Federica, per esempio, che è in viaggio con la famiglia per San Felice Circeo in nostra compagnia. Buongiorno ragazzi, la mia domenica in direzione Ravenna con il mio compagno, giornata organizzata da lui per il mio compleanno, auguri tra l'altro, lo adoro, dice Federica, e salutiamo quindi anche Luca. Antonella da Frosinone, diretta in Trentino con Simone, Alessandro e Riccardo, e poi salutiamo Sara, Giovanni, Simone, Pierpaolo, Aida, Lorenzo e Leonardo che stanno andando al mare, e Sara, Daniele e Ludovico invece in viaggio verso la Puglia. In che direzione sta andando la vostra domenica? Se volete far Faccelo sapere 348 075 8060.

0: occhi lucidi.
1: Era ultimo su Radio Subasio, un minuto alle 9 arrivano le breaking news di TGcom 24.
2: Buongiorno da Gerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno feriti almeno 7. In reazione raid contro Mosca. Lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia. Risponderemo agli attacchi. A Genova un 26enne accoltella la sorella minore durante una lite in cui le chiedeva soldi. Si barrica in camera e muore precipitando dalla finestra. Non è ancora chiaro se la caduta sia dovuta a un gesto volontario. La ragazza, trasportata all'ospedale, è in codice giallo. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso oggi per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi aumenta l'instabilità in una giornata che comunque sarà ancora caratterizzata soprattutto dal caldo afoso piuttosto intenso. Quindi dopo una mattinata di tempo in prevalenza bello, nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle zone interne del paese, improvvise acquazzoni e temporali bagneranno le Alpi con locali sconfinamenti sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia e poi numerose acquazzoni e temporali sulle zone interne del centro e del sud. Per quello che riguarda le temperature, come già accennato, un'altra giornata caratterizzata da massime quasi dappertutto al di sopra della norma, con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
5: Radio Subasio. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a 350,55 €. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
9: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
10: Scialla, c'è Skoda!
9: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
9: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
10: Sì!
9: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Buongiorno a un'Italia che ieri ha corso, saltato fino a conquistare un sacco di medaglie in una sola giornata agli europei di atletica. Noi stamattina ci accontentiamo di

Abba, 9-7 minuti, questa è Radio Subasio, la nostra musica pronta ad accompagnarvi anche durante la prossima ora. Siamo con voi, vi accompagniamo in viaggio, anzi se state viaggiando, se state lavorando in questo momento, arriviamo anche con il nostro gioco della canzone da indovinare, per cui per chi è in coda, per chi si sta annoiando, è arrivato il momento di discutere all'interno dell'abitacolo quale potrebbe essere il titolo di questa canzone di un gruppo tedesco famosissimo negli anni 80, soprattutto per la canzone da indovinare stamani, destinata a rimanere per sempre giovane. 348-075-8060, stiamo per farvi sentire la clip mostrificata. Diteci il nome del gruppo che inizia con la A e poi il titolo della canzone, anche se la riconoscete adesso dalla nostra clip che trasmettiamo. Vi aspettiamo con i vostri vocali al 348-075-8060. Il più veloce tra poco entra in diretta con noi su Radio Subasio.

0: Rimani.
1: Ma sì, rimani. Era Malika Yan con Nostalgico, presente adesso qui 9:17 minuti su Subasio. Fatemi salutare Orietta da Perugia, che è stata la più veloce a giocare con noi e a darci soprattutto la risposta esatta per quanto riguarda la canzone da indovinare. Ciao Orietta, buongiorno.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Ciao, come stai Orietta? Ciao.
2: Benissimo, benissimo, grazie.
1: Oggi riposo?
2: Oggi riposo, sì, oggi riposo.
1: Perché ieri è stata una giornata intensa, dici un po', com'è stato il tuo Ferragosto?
2: Abbastanza, dai. Sì. È stato calmo, molto calmo comunque, sì.
1: Ah, ok, quindi sì. Insomma dai, è un buon weekend questo. Cosa fai nella vita, Orietta?
2: È un'azienda agricola, vendo legname, vendo pieno, ho degli animali.
1: Anche che animali hai?
2: C'ho le oche, polli, tacchini, pecore.
1: Bello. Senti, qual è l'animale più convinto di essere il proprietario dell'azienda? Chi è che si atteggia di più?
2: Ti spiego. Ho un galletto che si chiama Marcello. Sì. L'ho allevato da piccolo e fa il padrone di casa.
1: Ok, comanda lui, insomma.
2: Sì.
1: Benissimo, sì. Perfetto. E a che ora canta Marcello?
2: Ah, tutte le ore, guarda, dalla mattina alla sera, tutte le ore.
1: Quindi non c'è verso di capire quando è mattina con lui, insomma, è sempre il momento di partire, ecco, lui.
2: Sì, sì.
1: Ecco perché è molto esigente allora Marcello. Senti, allora, qual era la canzone da indovinare, Orietta?
2: Allora, erano gli Alphaville con Forever Young.
1: Perfetto, benissimo. Adesso l'ascoltiamo, prima però ti chiedo se vuoi salutare qualcuno.
2: Ok, io saluto tutta la mia famiglia, mio marito, le mie figlie e tutti quelli che mi conoscono, gli amici.
1: Perfetto, io saluto Marcello invece. Ciao Orietta.
2: Grazie, ciao.
1: Buona giornata, ciao. Grazie mille ad Orietta da Perugia e a tutti gli altri che hanno partecipato. Tantissimi, siete stati molto bravi perché avete indovinato Forever Young degli Alphaville.

0: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a 3,99 euro. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Musica scritta dal fratello Gianni Bella, testo ad altissima tensione erotica di Mogol. Pensate l'imbarazzo di Marcella a cantarla con il fratello di là dal vetro che l'ascoltava.

0: minuti su Radio Subasio. Un po' di saluti ai nostri amici che oggi sono in viaggio.
1: Buongiorno cara Radio Subasio, sono Silvia da Sassoferrato.
0: Ciao.
1: La direzione va verso la cucina. Ho 32 persone a pranzo in giardino e 38 a cena.
0: Però 38, 39 cambia poco, secondo me. Io che cerco di imbucarmi alle cene degli ascoltatori.
2: Ciao. Sono Laura da ex Rimini, perché sta tornando a casa purtroppo. Domani si lavora.
0: No.
2: Ciao a tutti. Buona continuazione di vacanza.
0: C'è chi torna e chi parte però.
3: Buongiorno Radio Spazio, sono Chiara.
0: Ciao.
3: Dalla provincia di Pistoia. E Giulia, Alessandro e Diego.
0: Sì.
3: Stiamo andando in costiera romagnola. Le nostre ferie iniziano oggi. Ciao ragazzi.

0: Qualcosa di grande alle 9:47 minuti, domanda scomoda per Manuel Saraca. Cosa c'è tra di noi?
1: Beh, tra di noi ci sono 1:50 in cui possiamo chiacchierare amabilmente.
0: Sono 3 monitor, 2 microfoni, un mixer.
1: Qualcosa di grande non c'è, come la ciambella che anche oggi non mi hai fatto trovare al mio arrivo, Jonathan.
0: No, com'è? Oggi io ti devo chiedere se hai fatto doccia.
1: Allora, l'ho fatta ieri sera prima di andare a dormire.
0: Fatto anche la griglia ieri, eh?
1: No, la griglia. Cioè, mi stai dicendo che puzzo di
0: pollo.
1: Di pollo. Guarda, veramente sempre una parola buona per tutti. Ti chiamano così. Jonathan, una parola buona per tutti.
0: Jonathan la tocca piano.
1: Esatto. E no, beh, dai, serata devo dire ordinaria, perché comunque non so, ma io il Ferragosto lo passo sempre con grande stanchezza. Forse si accumulano un po' di tensioni durante tutti i mesi precedenti, e quindi il Ferragosto.
0: Senti, come cambia discorso.
1: Si rilassa un po'.
0: Io invece ho nel cuore tutti coloro che hanno fatto la griglia e poi la doccia, perché tanto ti segue fino a mercoledì,
1: sì,
0: l'odore,
1: sì,
0: della,
1: sì,
0: griglia.
1: È vero, è vero, ma è pericolosa per, sì, per le relazioni sociali.
0: Che succede tra poco su Subasio?
1: Succede che andiamo al mare insieme, oltre a giocare. Bello. Ho voglia di sapere dai nostri amici all'ascolto quali sono quei comportamenti fastidiosi dei nostri vicini d'ombrellone. Perché quando
0: lista.
1: Ce ne sono tantissimi, no? La musica accesa, chi fuma, chi fa chiacchiere ad alto volume, insomma, sono tanti
0: per comportamenti. Per seguire l'ombra ti mette l'asciugamano sul tuo lettino.
1: Anche, è vero, è vero. E dai, quindi voglio capire un po' quali sono quelli che vi danno più fastidio.
0: Tra poco al 348 075 8060 su Subasio.

0: con Cher. Siamo arrivati alle 9:58 minuti, siamo arrivati in fondo al nostro pezzo di strada che abbiamo fatto insieme, ma il viaggio continua con la colonna sonora di Radio Subasio con Manuel Saraca al timone. Ti va bene il timone, il volante, il manubrio, insomma quello che vuole. Adesso le breaking news di TGcom 24, noi ci sentiamo domani mattina. Ciao a tutti!
1: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto ieri sera al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Elusi gli allarmi, trafugati capolavori di Antonello da Messina, sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà, quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli attacchi russi delle ultime ore hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, 3 feriti. Nello spazio aereo NATO della Romania, caccia spagnolo abbatte un drone. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, e la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Hezbollah minaccia, risponderemo agli attacchi. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera, arrestati ed espulsi 111 irregolari, calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla, imponenti i dispositivi di sicurezza. Almeno 47 morti per il sisma in Indonesia, magnitudo di 7.7 al largo dell'isola di Flores, una seconda scossa di 6,9 gradi a Sumatra. 500 i turisti italiani bloccati nell'area, mancano i voli e la terra continua a tremare, rientrato l'allarme tsunami. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
11: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
10: Brava Samira!
11: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
10: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
11: Riso Flora, non scuoce mai.
0: Le 10 e 2 minuti, buongiorno, buona domenica da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio. Partiamo con il nostro brunch domenicale con una perla della musica italiana, cioè Lucio Battisti, Emozioni.

0: estate, Negramaro su Radio Subasio, ancora un buon weekend. Beh sì, l'estate, lo dicevamo, è l'occasione insomma per divertirsi, per stare in relax e in spiaggia, ma ci sono anche a volte dei vicini di ombrellone che proprio non ci rendono la giornata semplicissima, no? E dunque mi voglio divertire oggi a scoprire con voi quali sono quei comportamenti, diciamo, molesti dei vicini di ombrellone che ci danno più fastidio. Magari qualcuno che chiacchiera a volume troppo alto, chi ha la musica accesa, chi gioca proprio a due passi da noi e quindi alza la sabbia. Sono tante le cose un po' fastidiose. Cominciamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Buongiorno Manuel e buongiorno a tutta Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Allora, secondo me i vicini di ombrellone più fastidiosi sono sia quelli che fumano, mm-hmm, e sia quelli che parlano a voce alta tutto il giorno, o al telefono o con altre persone, senza curarsi insomma di tutto ciò che li circonda. Un bacione, Valeria da Roma.
0: Sì, diciamo appunto che uno va al mare tendenzialmente per rilassarsi e poi invece deve sentire chiacchiere ad alto volume, però dipende, perché c'è anche chi vuole prendere confidenza, fare conoscenze. Aspetto gli altri vostri messaggi, subito c'è Francesco Gabbani.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Una canzone d'amore 883 dal 95 su Radio Subasio. Buona estate a tutti voi. Stiamo parlando di quei comportamenti fastidiosi dei nostri vicini d'ombrellone. Quando siamo in spiaggia vi chiedevo quali sono quelli che vi danno in assoluto più fastidio. C'è un altro messaggio.
1: Ciao Manuel, ciao amici di Radio Subasio.
0: Ciao, buongiorno.
1: Allora, un comportamento che non ha dato tanto fastidio a me, ma ha dato fastidio alla mia compagna dell'epoca, è stato qualche anno fa a Lloret de Mar, quando delle ragazze in topless cercavano l'ombra vicino al nostro ombrellone, il nostro lettino.
0: Qui c'era un po' di gelosia della tua ex, però va detto che quando cerchiamo l'ombra di un altro ombrellone che non è il nostro, beh, quello effettivamente dà un po' di noia, insomma. Bisognerebbe organizzarsi bene con le ombre, per l'appunto, ognuno nella propria, ok? Dai, continuate a raccontarmi al 348 075 80 60 quali sono quei piccoli comportamenti molesti in spiaggia che proprio non tollerate. Subito c'è Fulminacci.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
5: Disney presenta...
6: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
5: Oceania.
7: La mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
5: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
6: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
5: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20€. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
9: Le 10:33 ancora insieme su Radio Subasio, questa è la nostra estate da vivere con spensieratezza, allegria e la musica giusta, anche quella di Cioffi. Lo ritroviamo con Carmela, eccolo qui.
10: Radio Subasio. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: With Meet You su Radio Subasio stiamo parlando di tutti quei piccoli o grandi comportamenti che in spiaggia dei nostri vicini di ombrellone ci danno fastidio, che proprio non tolleriamo. Vi chiedevo quali sono quelli che più detestate. Al 348 075 80 60 sentiamo un altro messaggio.
1: Ciao Subasio, Monica da Roma. Quello che non tollero sulla spiaggia sono gli sporcaccioni che quando vanno via lasciano tutta l'immondizia.
0: Vabbè, sì,
1: quelli che fumano e lasciano le cicche in mezzo alla sabbia, insomma, quelli che deturpano il nostro bellissimo mare.
0: Verissimo.
1: Ciao Subasio.
0: Hai ragione, sì, non tutti hanno l'accortezza, insomma, invece bisognerebbe rispettare non solo gli altri, ma anche e soprattutto l'ambiente. Aspetto gli altri vostri messaggi. Libero di amore.

Magic Trail di su Radio Subasio. Beh, è il momento di fare un bel viaggio. Aqua World è il parco acquatico di Cinecittà World a pochi passi da Roma, un'oasi di divertimento e relax per tutta la famiglia. Aqua World è l'unico acquapark con un maxi schermo in acqua dove vedere film, anteprime e competizioni sportive direttamente a mollo. Tuffati nella cinepiscina, scivola a tutta velocità su Vortex e Boomerang e lasciati trasportare dal relax di Paradiso, il fiume lento con acque cristalline e vegetazione tropicale. Rilassati sulle spiagge attrezzate con lettini e ombrelloni gratuiti e vivi una giornata indimenticabile tra sole, acqua e puro divertimento. Tutte le info su aquaworld.it. Noi di Radio Subasio diamo adesso la possibilità ai primi ascoltatori che invieranno un messaggio al 348 075 80 60 con scritto Aqua World Radio Subasio di essere i nostri ospiti. Quindi basta inviare adesso un messaggio con scritto Aqua World Radio Subasio.

0: Resta con me Pino Daniele nella mattinata di Radio Subasio, quando tanti di voi sono in spiaggia o in piscina, insomma, a prendere il sole, a rilassarsi un po', e vi raccontavo questa mattina che ci sono tanti comportamenti dei nostri vicini di ombrellone che proprio non ci vanno giù, perché magari ci disturbano, ci fanno passare una mattinata non proprio al massimo. Vi chiedevo quali sono i comportamenti che detestate di più. Sentiamo gli ultimi messaggi prima di giocare, poi continueremo a confrontarci su questo.
1: Radio Subasio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Io quello che non sopporto quando sono in spiaggia è sentire certe mamme che proprio fanno degli urli con i propri figli perché non hanno pazienza, perché ma io sono venuta in spiaggia per rilassarmi. No, cara, tu sei tu con dei bambini, vai in spiaggia, ma non ti rilassi. Devi far giocare i bambini, devi far fare il bagno e devi stare tranquilla. A me tutte queste urla, questa agitazione, proprio non mi va.
0: Diciamo che c'è modo e modo di richiamare i figli.
2: Buongiorno, insomma. Radio Subasio. A me, a mio

0: compagno disturba tanto quando ci sono i ragazzi che giocano a pallone sulla riva del mare e non ti fanno stare tranquilli perché pensi che da un momento all'altro ti arriva una pallonata dritta sul viso, sul corpo. Questo è una delle cose che ci infastidisce molto. Un abbraccio fortissimo da Marina e Roberto di Civitavecchia. Ciao.
1: Un abbraccio a voi, buona giornata. Beh sì, diciamo che ci sono anche delle spiagge attrezzate che hanno delle reti fatte apposta in cui si può giocare all'interno proprio per evitare di disturbare i vicini. Vabbè, continueremo a parlare di questo più tardi, subito Miley Cyrus.

0: Elisa, o forse sei tu, su Radio Subasio è il momento dell'informazione con le breaking news di TGCOM 24. Un minuto alle 11.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Elusi gli allarmi. Trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 6. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. Scontri a Ceuta, la polizia marocchina carica coi lacrimogeni i migranti che si dirigevano verso la frontiera. Arrestati ed espulsi 111 irregolari. Calma tesa ai confini delle due exclavi spagnole, compresa Melilla. Imponenti i dispositivi di sicurezza. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani, si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime, è la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi, Hezbollah minaccia, reagiremo adeguatamente. Dopo settimane di afa dominati dall'anticiclone africano, il quadro meteo sull'Italia si appresta a cambiare. Temporali e sferzata termica. La corrente atlantica irrompe contro il caldo rovente e inizia il controesodo post-ferragostano sulle autostrade. Bollino rosso per il traffico verso le città. Agli europei pioggia di medaglie azzurre, nel triplo oro per Diaz, nella marcia oro con Stano e Fiorini, nuoto show, oro e argento di Martinenghi e Cerasuolo nei 50 rana, argento di Gastaldi nei 200 misti, bronzo di Curtis nei 50 stile libero, oro e argento di Esposito al corpo libero e alla trave. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato, un chilometro di coda in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza. Sulla A1 verso Milano, un chilometro di coda per un veicolo in avaria tra Capua e Caianello. Sulla statale 106 Ionica, rallentamenti per incidente all'incrocio Lido Azzurro verso Taranto. Sulla statale 24 del Monginevro, corsia chiusa per incidente all'incrocio Cesana-Torinese. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Yuhuu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è! Piacere, Calzolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Le 11:03, ancora una buona giornata da Manuel Saraca, questa è Radio Subasio, pronti a sfogliare il nostro album dei ricordi musicali ed arrivare al 1991. Scorpions, Wind of Change.

0: Wind of Change, Scorpions, su Radio Subasio. Beh, ogni tanto fa bene rispolverare un po' la musica del nostro passato, quella che ha lasciato una traccia importante appunto nel nostro percorso. Ancora una buona domenica, buona estate a tutti voi, una giornata fatta anche di giochi, perché fra poco torniamo con una nuova sfida e vi voglio come sempre belli reattivi, pronti per vedere chi riuscirà ad essere il più veloce a dare la risposta corretta e scambiare due chiacchiere in diretta con me. Quindi tenetevi pronti, fra poco vi spiego tutto per giocare insieme. Subito c'è Angelina Amango.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Vado di

Questo è l'ombelico del mondo, Giovanotti su Radio Subasio, e questo è il nostro momento di giocare insieme. 3, 2, 1, vamos, nuova sfida. Siamo pronti anche oggi per divertirci e vedere chi di voi riuscirà ad essere il più veloce o la più veloce a dare la risposta corretta e fare un salto in diretta con me, scambiare due chiacchiere. Oggi giochiamo con un'opera d'arte, quindi bisogna tornare un po' sui banchi di scuola e rispolverare un po' le lezioni, appunto, di storia dell'arte per indovinare di quale opera si tratta, solo sulla base di pochi indizi che vi darò io. Come si gioca? Molto facile, basta inviare velocemente un vocale al 348 075 80 60 con quella che secondo voi è la risposta corretta. Allora, posso dirvi che si tratta intanto di un dipinto, quindi escludiamo tutte le altre tipologie di opere d'arte, un dipinto celebre, veramente famosissimo, realizzato sul finire dell'Ottocento, quindi anche questo è un suggerimento, insomma, che fa escludere tutta una serie di altre opere precedenti o successive. E posso dirvi che ciò che è raffigurato in questo dipinto, che poi è anche il titolo dell'opera, è qualcosa di cui in questi giorni in qualche modo si è parlato parecchio. Di quale opera si tratta? 348 075 80 60, aspetto i vostri messaggi.

0: Ragazza, Loredana Bertè su Radio Subasio. Stiamo giocando con un'opera d'arte, un dipinto famosissimo realizzato sul finire dell'Ottocento che raffigura qualcosa, dicevo, che in questi giorni, di cui in questi giorni si è discusso parecchio. Al 348-075-80-60 ci sono diversi messaggi. Sentiamo se qualcuno ha già indovinato.
1: Secondo me è l'Odissea, perché adesso è anche al cinema e se ne parla. Simona da Borgo Nuovo.
0: Allora Simona, hai ragione, ci sono diversi dipinti sull'Odissea, in questi giorni se ne parla tanto per il film di Nolan, però no, non è la risposta corretta.
2: Buongiorno Radio Subasio, spero che state tutti bene nonostante il caldo, sono Ilaria dalla Spagna, vi
0: Ciao,
2: ascolto Ila. Quasi tutti i giorni con piacere quando posso.
0: Dalla Spagna,
2: credo
0: wow.
2: Che il titolo, cioè che il dipinto di cui stiamo parlando sia Alafa, mi veniva in mente soltanto questo perché ovviamente si parla tanto di caldo, di incendi
0: mm-hmm.
2: e di, diciamo, di calore. Quindi sì. L'AFA probabilmente quello di Giacomo Balla. Un bacione a tutti e una buona giornata, ciao.
0: Allora, non ho capito esattamente qual è l'opera a cui ti riferisci, però l'intuizione anche nel tuo caso è geniale, insomma ci sta come logica, però non è la risposta corretta. Aggiustiamo il tiro, vi do qualche altro suggerimento, vediamo di capire insomma di chi si tratta. Intanto posso dirvi che è di Van Gogh, ok, il dipinto, che è conservato a New York ed è un dipinto che rappresenta ciò che si può vedere da una finestra ad una certa ora. Dai, di quale opera si tratta? 348-075-8060. Radio Subasio.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
7: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
6: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
7: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
6: È buonissima!
7: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
6: E per risotti cremosi?
7: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
8: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi, perché se non Deghi, non ci credi.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti su Radio Subasio, e io do il buongiorno alla nostra Erika da Perugia. Ciao!
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio, buona domenica.
0: Oh, come stai? Tutto bene?
1: Tutto bene, tutto molto bene, grazie.
0: Mi dicevi che stai tornando da dove? Non ho capito bene prima.
1: Dal Cantiano, che è una zona qui vicino a Perugia. Sono andata a riprendere mia figlia, che hanno dormito nelle tende questa notte per festeggiare il Ferragosto.
0: Oh, vedi che bello. Ansia quanta da parte tua?
1: Anche c'era, perché poi hanno dormito non in un campeggio, ma un così proprio alla selvaggia, alla wild.
0: Però insomma sono esperienze che è importante fare da giovani. Quanti anni ha tua figlia?
1: 17.
0: Ok, quindi in piena adolescenza, giusto che faccia insomma le sue esperienze con le amiche e gli amici. Senti, sì, a vacanze invece come stai messa?
1: A vacanze siamo tornati mercoledì scorso, siamo stati qualche giorno in Sicilia, bellissima, non c'ero mai stata e ritorneremo sicuramente, perché veramente merita.
0: Beh dai, è un mare splendido. Sì, sono d'accordo. Quindi insomma dai, vacanze fatte, adesso continua l'estate in relax, spero, oppure lavori, insomma, che di cosa ti occupi?
1: Lunedì Sirini, domani si rinizia purtroppo.
0: Ecco qua, quindi ho toccato un tasto dolente, vabbè. Però in tutto questo non manca l'entusiasmo per giocare con Radio Subasio. Oggi vi chiedevo di indovinare un'opera d'arte misteriosa di Van Gogh, che è conservata a New York. Nel dipinto è rappresentato qualcosa di cui in questi giorni si è parlato molto. Dici un po' qual è la risposta.
1: Allora, la risposta è La notte stellata.
0: Sì, giusto.
1: E... dico la verità, lo ha indovinato mia figlia.
0: Ah, tua figlia che hai appena recuperato. È stata lei, come si chiama?
1: Si chiama Giorgia.
0: Bravissima Giorgia, allora, merito suo. Però dai, e la mamma è stata velocissima a mandare il messaggio. Senti, ma siete riusciti a vedere qualche stella cadente in questi giorni?
1: Sì, io una ne ho vista, dalla finestra di casa, come dicevi prima sull'indizio.
0: Sì, perché poi effettivamente Van Gogh ha dipinto questo quadro celebre che, guardando dalla finestra dell'ospedale in cui era in degenza, e c'era questa notte stellata che ha poi rappresentato con il suo stile inconfondibile. Senti, spero abbiate espresso qualche desiderio senza dircelo in diretta, se no non si realizza, però vi auguro che possa realizzarsi, insomma.
1: Grazie mille.
0: Erika, io ti ringrazio, ti saluto e alla prossima allora.
1: Grazie, un abbraccio a tutti, buona domenica.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Beh, tantissimi complimenti anche a coloro che hanno indovinato, siete stati veramente in tanti. E la musica intanto su Radio Subasio continua in questa estate insieme anche con Levante, sei tu.

0: nessuna conseguenza.
1: Fiorella Mannoia su Radio Subasio, ancora una buona domenica a voi. Ci tengo a mandare un abbraccio ad Angela che si trova in viaggio di ritorno verso la Francia dopo aver passato le vacanze tra Umbria e Marche, e dice che quando è da queste parti la sua compagnia preferita è proprio quella di Radio Subasio. È un enorme piacere per noi, grazie davvero. Vacanze, mare, piscina, relax, anche se a volte ci si infastidisce anche, soprattutto quando i vicini d'ombrellone non sono proprio il massimo dell'educazione. Ne abbiamo già parlato questa mattina. Vi chiedo ancora: quali sono quei comportamenti in spiaggia che proprio non tollerate, quelle cose fastidiose che fanno i nostri vicini d'ombrellone? Non so, musica alta, c'è chi fuma. Ci sono arrivati già tanti messaggi, continuiamo ad ascoltarli e mandatemi anche il vostro. 348 075 80 60, qual è il comportamento da spiaggia fastidioso che proprio detestate? Subito ci sono i Pinguini Tattici Nucleari.

0: Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su Radio Subasio, il momento delle breaking news di TGCOM 24, appuntamento di mezzogiorno.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Clamoroso furto al Museo Regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferita 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid. 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia: reagiremo adeguatamente. Negli USA i Dem cambiano il calendario delle primarie e puntano sull'elettorato nero. Ieri l'annuncio: si partirà dal South Carolina, non più da Iowa e New Hampshire, a maggioranza bianca. Obiettivo: mobilitare gli afroamericani per lanciare un candidato dal più ampio consenso. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Nelle prossime ore nuvole sulle zone interne del paese con improvvise acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi, e qui sono possibili dei locali sconfinamenti anche sulle vicine pianure di Piemonte e Lombardia, e più giù numerosi improvvise acquazzoni e temporali anche sulle zone interne del centro e del sud. Per quello che riguarda le temperature, un'altra giornata caratterizzata da caldo afoso piuttosto intenso, quindi temperature sempre al di sopra della norma con la sensazione di calore accentuata dal fastidio dell'afa. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
7: Sì!
6: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
0: Mezzogiorno e 4 minuti, buona domenica, questo è il vostro weekend con Radio Subasio ed è il momento di tornare al 1981. In tanti di voi sono in viaggio, beh, c'è Claudio Baglioni, strada facendo.

0: Pronto a correre Marco Mengoni nel weekend di Radio Subasio. Vi chiedevo quali sono i comportamenti dei nostri vicini d'ombrellone in spiaggia che detestiamo, che ci danno fastidio. Al 348 075 80 60, iniziamo ad ascoltare i vostri messaggi.
1: Ciao Radio Subasio, sono Laura da Savona.
0: Ciao.
1: A me fa tanto fastidio quando la gente si addormenta e incomincia a russare. Ciao a tutti.
0: Quindi chi russa in spiaggia? Certo, non è così frequente, però succede, è come se no, se succede. Dai, continuate a mandarmi la vostra al 348 075 80 60, quali sono quei comportamenti in spiaggia che proprio detestate. Subito c'è Laura Pausini. Ciao.

0: Altri il mago Luciano Ligabue, nella mattinata di Radio Subasio stiamo parlando di quei piccoli o grandi atteggiamenti che dei nostri vicini di ombrellone in spiaggia ci danno fastidio, che proprio detestiamo. Al 3480758060 ci siete voi, quali sono questi atteggiamenti?
1: Buongiorno amici di Radio Subasio, sono Antonella. Gli
0: Ciao.
1: Atteggiamenti in spiaggia che mi danno fastidio sono quelli delle persone che invadono il mio spazio vitale.
0: Ok.
1: Nel senso che possono fare quello che vogliono, nei limiti della decenza chiaramente, e per decenza intendo anche decibel di musica, di urla,
0: certo,
1: e tutto quanto. L'importante è che non limitino me nella mia necessità di spazio, di movimento, di aria e soprattutto voglia di relax. Un abbraccio a tutti voi, buona giornata e buona domenica.
0: Per la serie ognuno stia al proprio posto, insomma, ci sta giustamente. Subito c'è Alessandra Moroso.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1.500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Mezzogiorno e 35, quasi ora di pranzo, una buona estate ancora con Radio Subasio. Beh, quando parliamo di estate non può mancare Fred De Palma, Anita e Mischilla, la testa gira, eccoli qui.

0: Cause I gotta have faith. Faith, George Michael su Radio Subasio. Quali sono gli atteggiamenti in spiaggia dei nostri vicini d'ombrellone che ci danno più fastidio? Ascoltiamo gli ultimi messaggi.
1: Ciao Subasio, io in spiaggia non sopporto le persone e lo trovo anche un gesto maleducato che quando devono andare via sbattono le asciugamani per pulirli.
0: Ah sì,
1: vicino
0: certo.
1: A te, riempiendoti quasi sempre di sabbia, qui lo trovo un gesto molto maleducato. Bacione.
0: Fastidiosissimo, sì.
2: Ciao, Luca da Roma.
0: Ciao.
2: Più che un comportamento specifico è proprio il vicino d'ombrellone che mi dà fastidio, cioè mi danno fastidio le persone vicino. Starei
0: in genere umano
2: benissimo in un'isola deserta in totale solitudine con un solo chiosco di granite a 50 metri dall'ombrellone.
0: La totale asocialità proprio.
3: Allora, gli atteggiamenti più fastidiosi dei miei vicini di ombrellone in spiaggia sono chi la vede la spiaggia anche quest'anno? Si lavora tutta l'estate. Un bacio dal vostro Guido che anche quest'anno non vedrà il mare.
0: Che qualcuno regali un giorno di ferie a quest'uomo.
4: Inizia sempre con un ei.

Il mondo che vorrei, Vasco Rossi, su Radio Subasio. E se Guido, il nostro amico che abbiamo ascoltato prima quest'anno, non vedrà il mare, c'è un certo Vasco Rossi, appunto, che invece si sta gustando una bella vacanza dopo le fatiche del tour. È arrivato qualche giorno fa a Castellaneta Marina in Puglia, è stato lui stesso ad annunciare il suo arrivo con un post sui social ed è una delle mete fisse delle sue vacanze. Infatti è stato avvistato alle prese con passeggiate, bagni, relax in spiaggia, selfie con i fan, ovviamente. Tra l'altro, da qualche anno è anche cittadino onorario di Castellaneta, posto in cui prepara anche i suoi tour, a quanto pare. Insomma, una buona estate anche a lui.

0: Geolier su Radio Subasio a chiudere il brunch della domenica di Radio Subasio. Dobbiamo quindi salutarci, ahimè, ma tanto sta arrivando Alessandra Barzaghi che sarà con voi fino alle 15. E dunque grazie per aver trascorso con me questo 16 di agosto. Io vi do appuntamento questa sera alle 20 per riascoltare in onda il Radio Subasio Music Club con Sara Toscano e poi ci risentiamo il prossimo weekend. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24 e come sempre ricordate, anche d'estate le parole gentili non costano nulla. Ciao!
1: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Esplosioni nella notte a Kiev. In Ucraina gli ultimi attacchi del Cremlino hanno ucciso una persona e ne hanno ferite 7. In reazione raid contro Mosca, lanciati 600 droni, un morto e 3 feriti. Nei cieli della Romania caccia spagnolo abbatte un drone, secondo la NATO è russo. In Libano nuovi e pesanti bombardamenti israeliani. Si aggrava il bilancio dei precedenti raid, 11 vittime. È la conta più grave da quando gli accordi di giugno hanno portato a una tregua. Il ministro Katz preannuncia ulteriori attacchi. Hezbollah minaccia. Reagiremo adeguatamente. Clamoroso furto al Museo regionale di Messina. Allarmi elusi, trafugati dipinti inestimabili di Antonello da Messina. Sparite 3 delle 5 tavole del polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Quest'ultima asportata da una teca blindata. Ad Amendolara, nel Cosentino, 46enne uccisa nella notte. Ricercato il compagno, un albanese di 42 anni. La picchiata è abbandonata fuori dall'ospedale. I medici le hanno subito prestato soccorso, ma a causa della gravità delle lesioni, la donna è morta. Il caldo estremo costa all'Italia una manovra di bilancio. L'UE brucia 180 miliardi, l'1% del PIL. Studio della banca etica Triodos. I fattori, l'aggravio di spesa per l'uso degli impianti di refrigerazione, la siccità che secca i fiumi e ostacola i trasporti, incendi e pressione sul sistema sanitario. Agli europei di atletica di Birmingham, dopo la pioggia di medaglie di ieri, azzurri ancora sugli scudi, Pietro Riva d'argento nella maratona uomini, Italia seconda nella classifica a squadre femminile, grande attesa stasera per la Iapichino nel salto e per le staffette 4x400. Questa le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A23 verso il confine di Stato per traffico 3 km di code in uscita alla barriera di Ugovizza. Sulla A14 verso Bologna 3 km di coda per incidente tra Bitonto e Molfetta. 5 km di coda per incidente tra Andria e Canosa. Proseguendo 3 km di coda per incidente tra Vasto Sud e Vasto Nord. Più avanti, sempre verso Bologna, 2 km di coda per incidente tra Pescara Sud e Pescara Nord. Sulla statale 80 del Gran Sasso d'Italia, code per incidente all'incrocio Montorio-Alvomano verso l'incrocio L'Aquila, statale 17 dell'Appennino Abruzzese. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Chuck, motore, azione!
4: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
5: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
4: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Ciao a tutti da Alessandra Barzaghi. Per la nostra collection torniamo agli anni 80. I just called to say I love you, Stevie Wonder, una dichiarazione d'amore semplicissima e davvero universale.

Questa canzone negli anni 80 fu davvero un'icona della musica mondiale, ma soprattutto un'icona del romanticismo, dell'amore, no? Quello dichiarato con tanta spontaneità. I just called to say I love you, il mitico Stevie Wonder, per la nostra collection. E per quanto riguarda invece le canzoni che voi preferite, io vi voglio rinnovare un invito, che è quello di partecipare ai nostri appuntamenti più importanti, proprio dedicati a voi, il jukebox per un'ora d'amore, il 3 per te. Non potete, non dovete mancare. Soprattutto un'altra cosa importante: scaricate la nostra app, che è gratuita ovviamente, sul vostro smartphone, così con qualche click ci tenete sempre con voi, perché ci ascoltate in streaming ovunque voi siate in giro, magari questo weekend in vacanza per Ferragosto, ma soprattutto con quella potete fare anche le vostre richieste per il 3 per te, per il jukebox, per un'ora d'amore. Quindi lì trovate veramente tutto. Scaricate la nostra app, mi raccomando. E adesso Baby K, Tucamacarena. Baby K.

Erano Elite Fiba con Regina di Cuori, un tuffo nel mood degli anni 90, il ritratto di una donna affascinante e anche un po' sfuggente, capace di sedurre e di tenere in pugno chi le sta accanto, trasformando un po' l'amore quasi in un gioco di potere, no? Perché insomma si tratta di una donna che ci sa fare, così la descrive lui in questa canzone. Ed è un'attrazione che destabilizza, passiamo a un'altra passione altrettanto complicata, perché arriva Samurai Jay con Flamenco Paranoia, un ritmo latino dove desiderio e inquietudine si mescolano in una relazione intensa, magnetica, difficile da decifrare, con tanta voglia di ballare.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: L'ultima canzone, Giuli con Biagio Antonacci, quel momento in cui una storia arriva alla fine ma resta ancora qualcosa da dirsi, un ultimo confronto sincero per lasciare andare un amore ma senza parole sospese.

dei loro pezzi più amati in assoluto, uno sguardo critico sul mito della California e su un mondo in cui fama, bellezza e successo rischiano di diventare pericolose illusioni, se vogliamo, no? E dalle apparenze passiamo invece alla voglia di sentirsi liberi nella propria pelle, perché arriva Gaia adesso a Radio Subasio con Bossa Nostra, un brano che mescola sensualità, ritmo e identità, celebrando proprio il piacere di vivere senza lasciarsi definire dagli altri, essendo solo se stessi.

0: questa sera alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò, un club il sabato è tutto così, amarco, oh mica tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

Era Tiziano Ferro a Radio Subasio con Imbranato. Siamo tornati alla sua prima fase discografica, fu un grande successo, e adesso arriva Karol G a Radio Subasio con Si antes te hubiera conocido.

0: Radio Subasio.
1: Da quant'è che non sbagli senza più?

0: Arrivano ora le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sgomento a Messina per il furto al museo regionale di 4 inestimabili dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina. Si tratta di 3 delle 5 tavole appartenenti al politico di San Gregorio e della cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla teca blindata. Il furto, compiuto da una banda di 3 persone, è avvenuto nella notte. Ancora raid incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte 5 morti a Kiev, che risponde con oltre 600 droni, 6 le vittime tra le regioni di Mosca e Rostov. In Romania un caccia F-18 dell'aviazione spagnola ha abbattuto un velivolo senza pilota, secondo fonti NATO sarebbe russo. Notte di bombardamenti israeliani in Libano, nonostante la tregua mediata nelle scorse settimane, almeno 11 le vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa israeliano Katz, colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Ad Amendolara, nel Cosentino, una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte dal marito, un 42enne di origini albanesi, che l'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla fuori dall'ospedale. Inutili i soccorsi, l'uomo è stato fermato dai carabinieri al porto di Bari, cercava di fuggire in Albania. Dopo settimane di caldo, in arrivo sull'Italia i primi temporali diffusi. Le temperature resteranno comunque sopra le medie stagionali fino almeno a metà settimana. Intanto anche oggi bollino rosso sulle autostrade per il primo weekend di rientri dalle vacanze, in viaggio 24 milioni di veicoli. Ancora medaglie per l'Italia agli europei di atletica. Nella maratona a squadre femminile, seconde le azzurre, ed è argento anche Pietro Riva nella gara singolare maschile. Ieri oro di Diaz nel salto triplo e di Stano e Fiorini nella 42 km di marcia uomini e donne. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 5 km tra Fabbro e Valdichiana per un incidente in direzione Milano. Sempre in autosole, questa volta verso Napoli, traffico rallentato tra Incisa Regello e Valdarno per un veicolo in fiamme. 2 incidenti provocano code sulla A14 in direzione Bologna, 2 km tra Vasto Nord e Lanciano e 1 km tra Grotta a Mare e Pedaso. Per traffico intenso sulla A23, 3 km di incolonnamenti in uscita alla barriera di Ugovizza verso il confine di Stato. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio con la variante di Torre a Mare in direzione Padova. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Yuhuu! C'è nessuno?
4: Yeah, uno c'è!
3: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
3: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
8: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.
9: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
10: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 €.
11: E un gelatino o uno stuzzichino?
10: Sì, e con 1,50 € in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
12: Siamo tornati al 1990 con questa collection dedicata a Lucio Dalla. Attenti al lupo, scritta da Ron. Una filastrocca pop ironica e davvero irresistibile.

Era Emma Radio su Basio con Arriverà l'amore. E adesso indubbiamente e inevitabilmente arriverà la musica, ma soprattutto arriverà la musica che scegliete voi. Perché alle 15 inizia il Jukebox, appuntamento davvero importante, immancabile di Radio su Basio. Voi siete i protagonisti e dovete scegliere tutte le canzoni. Dunque avete tempo, perché le 15 si stanno avvicinando, ma dovete mandarci le vostre scelte musicali. Partite dalla su Basio Collection, quindi pensate a un bellissimo successo del passato, nazionale o internazionale, come volete voi, qualcosa che vi piaccia molto a livello musicale, un grande successo, e mandateci il titolo da voi scelto al 348 075 80 60. E adesso ritmi latini con Irama Cabana.

la voce di Necca, Radio Su Basio con Ci sei tu. E davvero quando arriva quella persona ci si illumina, qualcosa cambia, è questo che significa questa canzone. E adesso arriva lei, la fantastica Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Disney presenta:
2: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
1: Oceania:
3: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
1: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
2: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
1: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il Maxibon Nestlé classico o pistacchio, 6 gelati, 554 grammi, è scontato del 50%. Solo con carte filati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Con poesia Saldavinci racconta invece un amore che rende speciale anche la quotidianità, un sentimento fatto di gesti semplici, presenza e complicità, capace di trasformare una persona, insomma, in qualcosa di unico. È l'amore.

0: Ogni giorno insieme con te. Radio Subasio.
1: This is TJ.

Abbiamo ascoltato adesso Tom Jones con Black Betty e la sua rilettura grintosa di un antico canto americano trasformato in un'esplosione di energia, ritmo e rock. E da un pezzo che vive soprattutto di energia forte, adesso passiamo a un altro tipo di sensazione, questa volta tutta estiva con Tommaso Paradiso. Agitare Coca-Cola, un invito a scuotere la routine quotidiana e a godersi quei momenti semplici e spontanei che riescono a rimettere in movimento la vita, insomma, a dare una scossa alla quotidianità.

fantastica storia la vita, il mitico Antonello Venditti a Radio Subasio. E davvero che fantastica è la musica, soprattutto quando la scegliete voi e vi fa emozionare di più. Questo ve lo dico perché ci stiamo avvicinando alle 15 e adesso tocca a voi scegliere tutte le canzoni della prossima ora. Alle 15 inizia il jukebox e voi siete protagonisti. Dunque, che cosa aspettate? Via con i messaggi, mandateci subito le vostre scelte musicali al 348 075 80 60. Vi aspettiamo. Poi se volete aggiungere un messaggio o una dedica per qualcuno, la leggeremo in diretta per voi. Shivers, brividi, Ed Sheeran.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. La polizia sente i custodi del Museo Regionale di Messina Teatro nella notte di un clamoroso furto di opere d'arte. Sottratti 4 dipinti quattrocenteschi di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la cosiddetta tavoletta bifronte asportata dalla sua teca blindata. 3 i ladri in azione, ricerche in corso. Ancora raid israeliani in Libano, 11 vittime nelle ultime ore. Hezbollah, reagiremo adeguatamente. Il ministro della difesa di Tel Aviv Katz minaccia: colpiremo con tutta la nostra forza, non lasceremo in sospeso nessun conto su nessun fronte. Nella notte bombardamenti incrociati tra Russia e Ucraina, 5 vittime a Kiev, mentre oltre 600 droni ucraini prendono di mira strutture logistiche nella regione di Mosca, 6 i morti in 2 regioni russe e in Romania. Sarebbe del Cremlino, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. Un 21enne trevigiano in coma farmacologico a Barcellona dopo essere stato aggredito mercoledì notte. Era in vacanza con 8 coetanei quando sarebbe stato avvicinato da alcuni ragazzi spagnoli che l'avrebbero colpito causando lesioni cerebrali. Ne sarebbe scaturita una rissa, sedata poi dalla polizia. È stato bloccato al porto di Bari mentre tentava di imbarcarsi per l'Albania il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la moglie di 46 anni. L'avrebbe picchiata a morte per poi abbandonarla davanti all'ospedale. Inutili i tentativi di soccorso. Ancora medaglie per l'Italia. Gli europei di atletica, 2 argenti nella maratona, nella singolare maschile per Pietro Riva e in quella a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Curtis record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne, finale alle 19:45. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
8: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
7: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
9: Oggi puntuali, dai, le 15 in punto, domenica pomeriggio 16 agosto, sento ancora l'eco del Ferragosto che ci rincorre. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertone, comincia un nuovo appuntamento con i Jukebox su Radio Subasio, pronti per un'ora a mandare in onda le vostre canzoni preferite, le vostre dediche, i vostri messaggi vocali. Se volete diventare protagonisti, lo sapete, ma ve lo ripeto in ogni caso, 348 075 80 60, messaggi vocali o di testo con nome, città o dove siete e naturalmente non deve mancare il titolo del brano, della canzone che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Antonio ci ascolta in questo momento da Rimini e vorrei ascoltare Whitney Houston e Wanna Dance with Somebody. Questa è la collection che apre il jukebox di Radio Subasio.

I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Buona domenica a tutti amici da Davide Bertone, buona estate. 348 075 8060, a questo numero potete inviare le vostre richieste vocali o di testo con nome, città o dove siete a trascorrere il weekend di Ferragosto e naturalmente il titolo del brano che volete ascoltare o dedicare a qualcuno. Valentina da di Monte San Vito ci scrive: mi piacerebbe ascoltare il brano di Noemi, Tu cosa fai questa sera?

0: Subazio, sono Chiara, adesso sono in vacanza e vorrei tanto sentire
1: Occidentali Scarma. Lo dedico a tutti i bambini che adesso stanno in vacanza e stanno sentendo Radio Subazio.

Francesco Gabbani, Occidentali Scarma su Radio Subasio, l'ora del jukebox con le vostre canzoni preferite. Amici, 348 075 80 60. Buon fine settimana a chi è in viaggio in questo momento, massima prudenza se siete alla guida. Ci scrive anche Enzo in questo momento all'ascolto, e poi ancora Esther, Michele, Riccardo, Gabriele di rientro dal mare direzione Orvieto, buon rientro a casa a voi. Federico invece dalle Marche che ci sta ascoltando, e ancora Chiara di rientro da Lignano. Diego, vengo da Siena e mi piacerebbe ascoltare Vanessa Carlton con A Thousand Miles.

cielo su Radio Subasio, amici, l'ora del jukebox vi rende protagonisti con i vostri messaggini al 348 075 80 60. Alessandro e Adriano di ritorno dall'Umbria, buon fine settimana a voi. Linda, Corinna, Dario, insieme a loro, anche loro ci stanno ascoltando attraverso la nostra app. I saluti anche a Luciana che ci sta ascoltando, Rossella invece insieme a Nunzio in viaggio in Sicilia. C'è il brano invece richiesto da Chiara da Firenze, il brano è quello di Karol G, Siam Testa Ubiera Conosido.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Radio Subasio.
3: Ciao Radio Subasio. Siamo Liliana ed Elisabeth da Firenze. Stiamo tornando dal lago Trasimeno. Volevamo mettere la canzone Ricominciano le ferie quando torno a mia...

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: L'informazione Mediaset si arricchisce con nuovi appuntamenti, autorevoli, incisivi, coinvolgenti, con la firma di Milo Infante. Da lunedì 24 agosto, ore 11, su Rete 4 alle 11. Verità Nascoste, il diario, su Canale 5 alle 16.45. E da martedì 1 settembre, Verità Nascoste, su Rete 4 alle 21.30.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Bollicine di Vasco Rossi apre la seconda parte del nostro appuntamento del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Amici, siete i protagonisti al 348 075 80 60. Antonella dalla Calabria oggi si rientra a casa dopo le vacanze. Poi ancora i saluti anche a Tiziana che ci sta ascoltando dall'Abruzzo, e poi Rossella in viaggio verso Marzamemi, non da sola, insieme ad Ignazio. Sai che c'è un nostro collega che si chiama Ignazio? Il brano scelto è quello di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

DNA su Radio Subasio, siamo quasi in chiusura del nostro appuntamento del Jukebox di oggi. Il tempo di soddisfare, accontentare Fabio da Cagliari. Vorrei ascoltare Avril Lavigne con Complicated.

0: Chiudiamo con Avril Lavigne Complicated il nostro appuntamento del jukebox di oggi. Grazie a tutti amici, domani un nuovo jukebox da vivere insieme a Leonardo, e adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Sarebbero entrati da una porta secondaria del Museo Regionale di Messina i tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato quattro inestimabili dipinti del 400. Una delle opere era in una teca blindata violata dai rapinatori. La polizia ha ascoltato i custodi della struttura, indagini in corso. Nella notte il più pesante raid ucraino sulla Russia da inizio guerra, oltre 600 i droni in volo, soprattutto verso Mosca. Ci sarebbero 6 morti tra la capitale e la regione di Rostov, e in Romania sarebbe russo, secondo fonti NATO, il velivolo senza pilota abbattuto da un caccia spagnolo. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, offerti $30,000 a qualunque membro delle forze armate o di sicurezza che uccida o catturi un militare statunitense. Intanto Axios riporta che a maggio l'amministrazione Trump avrebbe aperto un canale di comunicazione con i vertici dei Pasdaran. Durante l'Angelus, appello di Papa Leone XIV per il Medio Oriente: rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, ha detto il pontefice, che poi ha aggiunto: la comunità internazionale faccia progredire la soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. È stato bloccato dai carabinieri al porto di Bari il 42enne che ad Amendolara nel Cosentino avrebbe ucciso la compagna di 46 anni. L'uomo stava cercando di imbarcarsi per fuggire in Albania, suo paese d'origine. La vittima sarebbe stata picchiata a morte e poi abbandonata davanti all'ospedale. Ancora due argenti per l'Italia agli europei di atletica. Si tratta di quello di Pietro Riva nella maratona maschile e di quello delle azzurre nella maratona a squadra femminile. Ai continentali di nuoto, Sara Curtis, record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra il bivio per la A22 e Terre di Canossa Campegine in direzione Milano. Un incidente sulla A10 provoca un chilometro di incolonnamenti tra Arenzano e Genova Pra verso il capoluogo ligure. Per un veicolo in avaria, un chilometro di coda tra il bivio per la A10 e Masone in direzione Gravellona Toce. Al traforo del Monte Bianco, incolonnamenti in corrispondenza del piazzale italiano per dirigersi in Francia, previste circa 2 ore d'attesa. Infine, sulla statale 16 Adriatica, rallentamenti per un incidente all'incrocio Mungivacca in direzione Otranto. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a €4,95.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con €1,50 in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
5: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
6: Sì!
5: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
8: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
7: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
8: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
7: È buonissima!
8: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
7: E per risotti cremosi?
8: Anche. Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
9: Chuck! Motore, azione!
10: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
11: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
10: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Le 16:05 minuti, domenica 16 agosto, l'Italia in movimento. Siamo pronti per una nuova ora insieme. Buona estate a tutti, amici, da Davide Bertone. Ripartiamo da una collection. C'è Umberto Tozzi con Gloria.

un sacco di gente, don't you worry, su Radio Subasio, amici, le 16:13 continua la nostra domenica pomeriggio. Un piccolo commento sulla collection che ha aperto la nostra ora insieme, ci scrive Claudio: ciao Davide, così Gloria in anticipo di un'ora, però effettivamente, però abbiamo un accordo che quando sente Gloria di Tozzi, lei arriva. Amici, nel frattempo però siamo pronti a riaprire il nostro parco giochi estivo e lo facciamo con tre parole scelte sapientemente per darvi la possibilità di darci una quarta parola che le mette insieme, le mette d'accordo tutte e tre. Tra poco vi darò le tre parole di questa settimana, subito Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo, La Costiera Amalfitana.

Cose della vita, Eros Ramazzotti, Tina Turner su Radio Subasio nella nostra domenica pomeriggio insieme, pronti a giocare con tre parole. Restiamo in tema estate e comunque abbastanza biodinamica come situazione. Rispettiamo la stagionalità anche dei giochi. Abbiamo riaperto il nostro parco giochi estivo e siamo pronti a darvi tre parole che apparentemente non hanno niente in comune, in realtà vengono messe d'accordo da una quarta parola. Se pensate di averla e ce la volete dare in diretta con noi, 348 075 80 60, il tempo è partito, quindi vado dritto alle tre parole. Le tre parole che sono porto, valigia e viaggio, che però in realtà porto, valigia, viaggio. Ma porto inteso come luogo o come... No, non lo so. 348 075 80 60.

0: Cavolo, su Radio Subasia, amici, stiamo giocando con tre parole. Posso dire idee confuse, almeno per la prima parte del nostro appuntamento con le tre parole, però dare delle risposte errate serve comunque a scartare ciò che non serve. Le tre parole sono porto, valigia e viaggio. E da qui si parte.
1: Crema solare.
0: No, allora è nel contesto, però comunque non, cioè, non le mette d'accordo.
2: Ciao Radio Subasia, sono Ersilia da Giulianova.
0: Ciao Ersilia.
2: La parola potrebbe essere partenza.
0: Partenza, quasi, anche se in questo caso bisogna capire se porto è inteso come luogo, cioè.
3: Ciao Radio Subasio, la quarta parola potrebbe essere nave.
0: Nave.
3: O traghetto. Stefania da Palombara.
0: Nave o traghetto, ecco. Siamo nella direzione giusta, la rotta è giusta, in questo caso porto è inteso come luogo. Siamo sulla strada giusta. 348-075-8060. Radio Subasio.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Disney presenta...
8: Se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico!
7: Oceania!
10: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi, per una ragione.
7: Oceania! Dal 19 agosto al cinema.
12: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: Gianni Morandi con Alessandra Amoroso su Radio Subasio. Amici, abbiamo giocato con queste tre parole. La quarta sta arrivando. Sta arrivando perché ce la porta Alessia. Ciao Alessia, benvenuta.
1: Ciao.
0: Eccoci qua.
1: Ciao a tutti.
0: Senti l'applauso del pubblico di Ferragosto, o meglio del weekend di Ferragosto. Da dove Alessia?
1: Da Roma.
0: Da Roma, ok, perfetto. Senti, ti faccio una domanda. Vacanze, come siamo in corsa, le dovremo fare, cosa succede?
1: Siamo oggi finita la prima parte, siamo tornati ora con la mia famiglia dalla Calabria e poi ripartiremo giovedì per Capoverde.
0: Ah, quindi... vabbè, un bel giro.
1: Sì, ancora, sì, molto.
0: Un bel giro, dai. Allora, Alessia, senti, che fai nella vita? Di cosa ti occupi?
1: Lavoro in un ufficio, amministrazione e contabilità.
0: Ok, quindi lavoro d'ufficio, d'estate, tutto sommato riesce a incastrare anche viaggi, uscite, da quello che mi stai raccontando. Quindi
1: sì,
0: seconda
1: diciamo
0: parte.
1: I cantieri più o meno sono in pausa in questo periodo, quindi riusciamo a prenderci qualche giorno.
0: Allora, noi abbiamo dato tre parole e la quarta sei stata tra le più veloci a darci la risposta giusta. Le tre parole di questa settimana erano porto, valigia e viaggio. Qual è la quarta?
1: Crociera.
0: Signori, crociera, giusto, giusto, proprio la crociera. È un'esperienza che hai già provato, che proveresti?
1: L'ho provata, ma diciamo non mi ha entusiasmato molto.
0: Ok,
1: quindi optiamo sempre per altro.
0: Meglio stare con i piedi per terra, dici?
1: Sì, no, ma proprio il fatto troppo velocemente, okay, girare un posto senza poterlo, insomma.
0: Preferisci viverlo?
1: Meglio.
0: Preferisci, sì, viverlo qualche giorno in più.
1: Di più.
0: Alessia, sì, senti, chi vogliamo salutare prima di tornare alla seconda parte delle vacanze?
1: Sicuramente mio marito e i miei figli che mi stanno ascoltando in macchina.
0: Ok.
1: E tutti quelli che mi conoscono.
0: E tutti quelli che ti conoscono. Perfetto, Alessia, allora noi ti lasciamo andare subito il tempo di regalarci, se ti va, il jingle di Radio Subasio. Sei pronta?
1: Prontissimo.
0: Vai!
1: Radio Subasio.
0: Ciao Alessia, buone vacanze!
1: Ciao!
0: Ciao, ciao!
1: Ciao a tutti, ciao! Ciao.

Anche se non trovi le parole, Elisa dal 2010 su Radio Subasio, in chiusura della nostra seconda ora insieme. Tra poco ci raggiungerà anche Gloria Gallo, pronti a giocare in nella prossima ora insieme a lei. L'informazione con le breaking news di TGCOM24 e subito Doja Cat con Seiso su Subasio.

0: Subasio, Radio Subasio, Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole non me ne vado più.
1: Ritorna l'informazione con le breaking news di TG Com 24, un minuto alle 17.
2: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Avrebbero tagliato parte di una ringhiera per accedere tramite una porta secondaria al Museo Regionale di Messina. I tre ladri che a volto coperto nella notte hanno rubato 4 dipinti del 400, violata una teca blindata. Senza esito i controlli della polizia all'imbarco dei traghetti verso la Calabria. La NATO è quasi certa che il drone abbattuto in Romania da un F-18 dell'aviazione spagnola sia russo. Avrebbe sconfinato durante i raid nella notte che hanno causato 5 morti a Kiev. La risposta ucraina non si è fatta attendere, oltre 600 ordigni lanciati verso Mosca, mai così tanti. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito, è questa la taglia offerta dai vertici militari di Teheran ai membri delle forze armate e di sicurezza. Intanto Axios riporta che da maggio l'amministrazione Trump avrebbe un canale di comunicazione aperto con il comandante dei Pasdaran. In Grecia, situazione critica per gli incendi sull'isola di Salamina, 2 morti, evacuate centinaia di persone. I vigili del fuoco stanno allontanando molti bagnanti dalle spiagge meridionali, ormai completamente circondate dalle fiamme. Stava cercando di fuggire in Albania il 42enne che ad Amendolara, nel Cosentino, ha ucciso la compagna di 46 anni. I carabinieri lo hanno identificato e bloccato al porto di Bari poco prima che si imbarcasse. La vittima è stata picchiata a morte e poi abbandonata davanti all'ospedale. Sport: a Siena la pioggia battente blocca il Palio dell'Assunta, gara rimandata a domani. Atletica: ancora ora 2 argenti per l'Italia agli europei, Pietro Riva nella maratona maschile e nella gara femminile la squadra delle azzurre. Nuoto: Sara Curtis trascina in finale la 4% misto donne. Queste le breaking news di TG Com 24.
3: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo tanto tempo, domani una perturbazione tornerà ad attraversare l'Italia, quindi una giornata, quella di domani, con nuvole in molte zone del paese, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato, specie al mattino. Nel corso del giorno improvvisi acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le coste adriatiche e le zone interne del centro e del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord e qui finirà praticamente l'intensa ondata di calore. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
5: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18,900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Le 17:02 minuti, domenica pomeriggio, è tornata, piacevole come un ventilatore sui piedi.
11: Eccola.
1: Gloria Gallo, signori,
11: eccomi,
1: eccola qui.
11: Davide Berton, eccomi amici.
1: Che è successo?
11: Ho caldo. Basta, ma sto caldo, ma ci deve perseguitare così?
1: Ma ancora, ma non è passato di moda il caldo?
11: Ma magari, guarda,
1: cioè,
11: veramente.
1: Nel senso, basta, a un certo punto uno, a parte che
11: c'è
1: uno
11: chi lo ama, c'è chi lo ama.
1: Sì?
11: Sì, sì.
1: Senti, a questo punto, di fronte a questa situazione, come sarà la nostra domenica?
11: Condizionatosa.
1: Condizionatosa, è vero. Pronti a giocare insieme? Lo faremo tra poco con l'attore in lingua originale, guarda caso. Posso dire una cosa? Posso dire una cosa?
11: Che?
1: Forse diventerò Spider-Man.
11: Perché
1: che ho trovato un esserino con 8 zampe che mi ha morso un braccio e quindi probabilmente diventerò Spider-Man.
11: Ti ha morso un ragno?
1: Non lo so, cosa c'entra questo? Lo scopriremo tra poco. Prima c'è una collection.
11: Meno male che non sei ipocondriaco come me, sennò già stavi all'ospedale.
1: Serenità.
11: 1985, Sting, If You Love Somebody, Set Them Free.

0: Free Sting, primo singolo tra l'altro dopo lo scioglimento, l'abbandono dei Police, tra l'altro. Ecco, allora siamo pronti a giocare, a farlo con l'attore in lingua originale.
1: Eh sì, amici, caro Davide Berton, già che ti ha pizzicato un ragno stanotte, hai un braccio tutto gonfio, non ti stai per niente preoccupando della cosa.
0: Serenità.
1: Aspetta che ti vada in necrosi che ti trasformi magari in Spider-Man.
0: Potrei camminare sui palazzi da fuori a mani nude senza problemi, no?
1: O magari potresti interpretare un grande personaggio cinematografico.
0: Esatto, perché proprio dell'attore in lingua originale si tratta oggi e si gioca oggi. Stiamo per sentire due clip audio, la prima in lingua originale appunto e la seconda poi doppiata. Se pensate di capire, di riconoscere di chi stiamo parlando e volete venire a dircelo in onda, 348 075 8060.
1: Io direi che il grande indizio già l'abbiamo dato. Beh, scherzando sull'animale che ti ha pizzicato questa notte, facendo capire un po' di cose. Se qualcuno è riuscito a percepire qualcosa, magari ce lo viene a dire.
0: Sia chiaro. Non ci serve il titolo del film.
1: No, ci serve
0: l'attore.
1: L'attore?
0: Okay. L'attore.
1: Che è britannico, ecco, possiamo dire questo. 348 075 8060. Vediamo se c'è qualcuno che si butta ed indovina così, ad occhi chiusi.
2: I don't know. I mean, it already has completely changed my life.
3: In what way, sweetie?
2: I mean, in ways that I've been flying to Los Angeles like every 2 weeks to meet some of the most amazing people in the world. But yeah, I mean, obviously there is a whole thing about being recognized on the street. I've never had that before.
3: That's what I mean, yeah.
2: So that possibly will happen in the next couple of months, but I guess I'd just be polite, really.
3: Well, yeah, but

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità,

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Ogni volta che non so volare, Enrico Nigiotti su Radio Subasio. Ogni volta che non so volare,
1: prendo
0: c'è qualcuno.
1: Una ragnatela.
0: Esatto.
1: La lancio. Ragazzi. E volo.
0: Che meraviglia, che spettacolo. Vedi,
1: quanto
0: tutto
1: siamo uniti, collegati io e te, Davide, senza aver detto nulla fuori onda.
0: Tutto torna, amici. Stiamo giocando con l'attore in lingua originale e vi abbiamo fatto sentire, tra l'altro, un'intervista di qualche anno fa. Tra gli indizi che ha dato Gloria c'è che è un attore britannico, giusto?
1: Esattamente.
0: Ok, classe 1996, se non sbaglio. E tra l'altro è super gettonato lui, cioè lui va tantissimo.
1: C'è qualcuno che ha indovinato?
0: Sì.
2: Per me Denzel Washington.
1: Allora, signora, no. C'è qualcuno che ha indovinato?
0: No. Qualcuno che ha tentato. Non è Denzel Washington. Siamo fuori strada. Che altro possiamo dire su questo attore?
1: Allora, possiamo dire che è famoso soprattutto tra i giovani.
0: Mm.
1: Ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo da molto piccolo, da molto giovane.
0: Ok.
1: È britannico, l'abbiamo detto. Ha avuto a che fare con la danza.
0: Nel senso che ha fatto un film sulla danza o balla di suo.
1: È molto bravo a ballare.
0: È bravo a ballare.
1: Dire.
0: Sì. Ma non solo, perché in uno dei personaggi più amati che lui interpreta, insomma, è anche molto atletico. Probabilmente in questo la danza ha aiutato.
1: Probabilmente.
0: Il
1: suo nome è associato ad un personaggio che indossa un costume. Abbiamo detto prima, abbiamo scherzato prima con Davide, che è stato punto da un insetto particolare. Potrebbe trasformarsi magari nel personaggio che il nostro attore di oggi misterioso ha interpretato?
0: Chi lo sa, lo scopriremo il prossimo weekend. Amici, 348 075 8060, sentiamo la sua voce doppiata in questo caso.
3: Ciao. Mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.

0: C'è anche Zucchero con Ahum su Radio Subasio.
1: E non solo. Oltre a Zucchero, a me, sì. Gloria e a te, Davide Bertan, sì. Ci sono anche Sara e Damiano. Ciao!
0: Benvenuti, ciao!
2: Ciao.
0: Eccoli qua, eccoli. Applausi per Sara e Damiano.
1: Così sulla fiducia, come sempre.
0: Questo è un applauso di incoraggiamento. Sai perché?
1: Sì.
0: Perché Sara e Damiano stanno rientrando dalle ferie, giusto?
2: Sì, esatto.
0: E cosa succede domani?
2: Torna al lavoro.
1: Fa male al cuore.
0: Capito, quindi era un applauso di incoraggiamento.
1: Ho sentito il rumore del momento esatto in cui si è spezzato il vostro cuore.
0: Sara e Damiano, da dove ci ascoltate?
2: Da Montefano, in provincia di Macerata.
0: Ok, e le vacanze, questa settimanella di vacanze, l'avete fatta nei dintorni? Vi siete spostati?
2: Sì, nei dintorni, siamo stati al mare a Numana, abbiamo preso l'ombrellone per qualche giorno.
1: Oh, che bellezza, un po' di mare ci sta sempre bene. E si torna alla routine, di che cosa vi occupate?
2: Io ho un laboratorio grafico artigianale, quindi mi occupo di principalmente matrimoni, ma realizzo anche altri quadri sempre fatti con la carta.
0: Bello, mi piace tanto.
1: Vedi, Davide Bertan segna per quando ti sposerai.
0: Lo facciamo dire a Damiano che di che cosa si occupa, perché ci siamo concentrati su Sara.
1: Damiano,
0: prego, scusaci.
3: Sono un ingegnere meccanico.
1: Vedi.
0: Commentiamo su questo.
1: Che cosa posso dire?
0: Che bello.
1: Che bello.
0: Che bello. Damiano, Sara, noi abbiamo giocato con l'attore in lingua originale. Ci volete dire di chi si tratta?
2: Sì, è Tom Holland.
0: Signori,
1: Tom Holland, Spider-Man.
0: Spider-Man, non soltanto, però comunque conosciutissimo, amato anche per questo ruolo, quello di Peter Parker. Sara e Damiano, prima di tornare alla routine, quella del lavoro, chi vogliamo salutare?
2: Salutiamo i nostri genitori, le nostre famiglie e i nostri amici, che non so se ci stanno ascoltando, ma speriamo di sì.
1: Li salutiamo anche noi, ci accodiamo al saluto. E l'ultima cosa che vi chiediamo di fare a questa figuraccia davanti anche ai vostri amici, se stanno ascoltando, è di cantare il jingle di Radio Subasio. Vai, più stonati che mai, va bene così.
0: Vai, Sara e Damiano, pronti?
2: Ok,
0: vai.
2: Radio Subasio.
0: Che meraviglia.
1: Ma non è vero, non siete stonati. Bravi.
0: Buon rientro a casa. Ciao Sara, ciao Damiano. Ciao,
1: ciao. Ce l'avevano venduta come stonati.
0: Vabbè, uno si porta avanti, capito?

0: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Yeah, uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
4: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
0: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: YouTube Beautiful Day su Radio Subasio. Pronto? Io ho preparato lo zainetto.
1: Ah, sei pronto per partire?
0: Serve lo zainetto oggi?
1: Serve perché ci spostiamo e andiamo a Dubai. Ti porto via con me.
0: Per la rubrica ti porto via con me, zainetto, ombrello mi sa.
1: Emirati Arabi Uniti e ti devi portare l'ombrello.
0: Serve,
1: bravo,
0: vero?
1: Non perché piove.
0: No.
1: Cioè, lì forse piove molto poco.
0: Ok, ma?
1: Ma perché ti porto nella Raining Street.
0: La Rain Street?
1: Cioè tu dirai, di questo periodo mi porti a Dubai, fanno 899 gradi. Per quale motivo?
0: Perché?
1: Ti porto lì perché c'è una strada che hanno creato che si chiama Raining Street, che sarebbe proprio la strada della pioggia, che è lunga 1 chilometro e praticamente ti permette di vivere un'esperienza con 27 gradi rispetto ai 47 che ci sono fuori da questa strada.
0: Cioè, mediamente da quelle parti ci sono 47 gradi, ok? E tu invece arrivi lì e ce ne sono 27?
1: Su questa strada sì, perché piove letteralmente, sei sotto la pioggia.
0: Ed è tutto artificiale, cioè tutto finto?
1: Sì.
0: È tutta una messa in scena?
1: Sì.
0: Quindi se senti la mancanza di giornate grigie, piovose, fresche, che poi 27 gradi alla fine posso dire.
1: Dici il paradosso è andare a Dubai per cercare la pioggia, che è l'ultimo posto al mondo.
0: Andare a Dubai.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Luna Pop, se ci sarai su Radio Subasio, nella prossima ora con Gloria ci sarete sicuramente, perché oggi si parla di...
1: Oggi si parla di critiche, quelle che abbiamo ricevuto tutti almeno una volta nella vita. Qualcuno è autocritico, quindi se le fa da solo e anticipa tutto il resto. Qualcun altro però le riceve dall'esterno. Ed è sempre molto complicato gestire, insomma, la critica che arriva dall'esterno, soprattutto se sei permaloso. Ma se invece sei uno che prende la vita con ironia...
0: Sì... E autoironia soprattutto.
1: E autoironia. Sì. Magari sei in grado di rispondere in maniera esilarante ad un commento negativo che ti è stato fatto.
0: E magari cerchi anche di smontare quella critica della serie. Probabilmente hai ragione, quella cosa è vero. Non è fatta bene, non sono fatte in quel modo, però anche tu comunque perdi tempo a parlare di...
1: Esatto, allora voglio sapere da voi. Vi è mai capitato di ricevere commenti negativi? Immagino di sì, di critiche sui social. Come rispondete, come reagite, e soprattutto se ce n'è una nello specifico di risposta, quella più ironica o divertente che avete dato o avete sentito dare da qualcuno per rispondere ad una critica, al 348 075 80 60.
0: Posso dire che hai parlato troppo, però in questo momento hai parlato troppo.
1: Ma sì. Stai zitto,
0: la prendi con autoironia, capito? Autoironia.

0: con la notte su Radio Subasio.
1: La notte. Piano piano.
0: La notte so 18. Che pensi. La notte so che pensi. Con calma. Comunque, amici, avrete di che parlare e di come rispondere alle critiche. Io prenderei qualche appunto a questo punto. Lo farete insieme a Gloria. Vi saluto. Vi serve qualcosa?
1: Già che stai in piedi, guarda, vacci a prendere.
0: Niente, non vi serve niente. Amici, ci risentiamo presto, prestissimo. Adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Ciao a tutti.
1: Ciao Davide Bertone.
0: Ciao Gloria. Ciao ciao.
2: Buonasera da Umberto Cascone. A Messina indagini in corso dopo il furto di 4 quadri del 400 dal museo regionale. Nessun esito per i controlli di polizia all'imbarco dei traghetti. I tre ladri e le opere sottratte restano introvabili. Per accedere alla struttura i responsabili hanno segato una ringhiera e forzato una porta secondaria. Tra Russia e Ucraina in furia la guerra di missili e droni. 8 le vittime negli ultimi raid su Kiev. 6 i russi uccisi dalla risposta ucraina che ha coinvolto 600 ordigni. Mai così tanti. In Romania intanto la NATO non sembra avere dubbi, il drone abbattuto da un caccia spagnolo sarebbe del Cremlino. $30,000 per ogni soldato americano catturato o ferito è quanto offerto al personale delle forze armate e di sicurezza iraniane dai vertici militari di Teheran. Intanto si apprende che a partire da maggio la Casa Bianca avrebbe aperto un canale di comunicazione con il capo dei Pasdaran. Rinnovo il mio appello affinché cessino le violenze contro i civili palestinesi in Cisgiordania, lo ha detto Papa Leone XIV durante l'Angelus. Il pontefice poi aggiunge: la comunità internazionale sia promotrice della soluzione a due stati per una pace giusta e duratura. Un gruppo di 8 ragazzi italiani in vacanza a Barcellona è stato aggredito da giovani spagnoli nella serata di mercoledì. 2 connazionali isolati e pestati davanti a un locale. Uno di loro, un 21enne di Treviso, è ora ricoverato in coma farmacologico con diverse lesioni cerebrali. Agli europei di atletica arrivano 2 argenti nella maratona. Pietro Riva secondo nella maschile, come le azzurre nella gara a squadre femminile. Ai continentali di nuoto Sara Curtis si prende un altro record italiano nei 100 dorso durante la semifinale della 4% misto donne. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 code a tratti tra Valdarno e Firenze Sud per traffico intenso in direzione Milano, sempre per traffico intenso sulla A14 in colonnamenti in uscita Civitanova Marche in ambo i sensi di marcia, anche sulla A25 si registrano code in uscita allo svincolo di Avezzano in entrambe le direzioni. Infine sulla statale 28 del Colle di Nava prestare attenzione per una perdita di liquido sull'asfalto all'incrocio di Pieve di Teco. Per il momento è tutto, in questo weekend da bollino rosso ANAS ricorda che è vietato il transito dei mezzi pesanti sulla rete autostradale fino alle ore 22. Sulla rete sospeso l'83% dei cantieri fino al 7 settembre. Potenziati i servizi di supporto in caso di emergenze. Si ricorda di prestare attenzione alla guida e di non utilizzare il cellulare al volante.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Quanta fretta, ma dove corri? Dove vai? Stai qui su Radio Subasio che inizia una nuova ora con me, Gloria Gallo, e inizia con una collection che ci riporta indietro al 1978.

0: Il gatto e la volpe su Radio Subasio ad aprire la nostra domenica insieme. Ci sono io con voi, Gloria Gallo, fino alle 20, perché poi ci sarà il Radio Subasio Music Club, ma ne parleremo insomma nel corso delle prossime ore insieme. Subito voglio chiacchierare con voi, perché lo sapete, questo è il nostro spazio di chiacchiera domenicale, e voglio sapere qual è, quando si tratta di insulti ricevuti, la vostra arma segreta. Cioè, quando qualcuno sta lì che vi provoca, che possa essere un parente, un conoscente, un collega o una persona che proprio non conoscete, quando vi provocano, come rispondete in qualche modo? Oppure al contrario, non rispondete proprio? Qual è la risposta più elegante, più assurda o più cattiva che avete mai dato a qualcuno? E altra cosa che mi piacerebbe sapere è quando qualcuno vi insulta, voi siete la risposta pronta oppure come me, da risposta che ti viene 3 ore dopo quando sei a casa e dici: ma potevo tirare fuori questa cosa e non ti è venuta però nel momento giusto. 348-075-8060, vi aspetto.
1: I'm waiting now, saving all my precious.

Radio Subasio. Subasio.

successo dello scorso anno di Tiziano Ferro, Cuore rotto, su Radio Subasio nella Domenica Insieme. Allora, Anne Hathaway è incinta del suo terzo figlio, questo è di dominio pubblico, si è anche presentata sul red carpet della premiere della fine di Oak Street con un look che lasciava un po' scoperto il pancione. Sui social, come sempre, perché lì sembra insomma tutto dovuto, è partito il processo, la gente ha scritto: sembra finto, il pancione non è vero, un look ridicolo, insomma immancabili come sempre i commenti dei leoni da tastiera. Lei ha risposto con un video social con una battuta molto simpatica, diciamo ironica. Ha mostrato che stava mettendo delle extension ai capelli e ha detto: guardate, i capelli sono finti, però il pancione è vero. E allora parto un po' da questo per coinvolgere tutti voi. Voglio sapere qual è la risposta più simpatica che avete dato o che avete sentito dare a qualcuno che vi criticava. Cioè quella risposta che magari sul momento vi ha spiazzato, ma che vi ha fatto pensare: questa è geniale. Che avete dato voi o che magari avete sentito dare a qualcuno. Vengono anche le risposte dei bambini, che spesso loro hanno un talento naturale nel dire quello che noi adulti pensiamo, però spesso non abbiamo il coraggio di dire, neanche quando qualcuno ci insulta o ci critica. Qual è la vostra? La replica più disarmante a una critica che abbiate mai sentito? Ditemela al 348 075 8060. Adesso su Radio Subasio c'è Miley Cyrus con la sua Flowers.

0: L'estensione vocale di Laura Pausini ritrovata anche nella domenica insieme su Radio Subasio con Io Canto dal 2006. Allora, stiamo parlando di tutte quelle volte in cui ci sono state rivolte delle critiche o sono state rivolte delle critiche, delle prese in giro a qualcuno, e la risposta però è stata simpatica, ironica, quasi destabilizzante. Lo ha fatto Anna Hathaway sui social in risposta alle critiche sulla sua pancia, è incinta del terzo figlio. Molti leoni da tastiera l'hanno detto che, insomma, probabilmente quel pancione che portava era finto. Lei ha risposto con un video ironico, sempre con l'eleganza che la contraddistingue, perché a volte bisogna un po' così buttarla sull'ironia quando ti ritrovi davanti a delle persone che forse tanto normali non sono a dirti che il pancione è finto. Ad ogni modo, vi ho chiesto se anche voi avete mai avuto una risposta simpatica e ironica di fronte a delle critiche. Jacopo risponde: una volta sono stato preso in giro per il modo in cui mi vesto. A uno di loro io ho risposto: ma tu parli che se ti porto allo zoo mi danno due scimmie di resto. Da allora mi dicono che ho stile nel vestirmi. Vedi, quando li prendi così, li cogli di sorpresa e rispondi a tono e a modo, poi abbassano le penne.
1: Allora, praticamente io lavoravo su una pizzeria e stavo servendo dei bambini per un compleanno. A un certo punto, era carnevale, la bambina era vestita da principessa, e però sotto al vestito della principessa c'aveva praticamente le scarpe da ginnastica. Allora un bambino mi si è avvicinato e gli ha detto: scusami, ma come mai ti sei messa le scarpe da ginnastica sotto al vestito da principessa? Lei l'ha guardata e gli ha detto: se non mi sono fatta problemi io, non te li devi fare neanche tu. Samantha da Perugia, un bacio a tutti.
0: Vedi, me l'ho detto, i bambini sono la voce della verità, magari riescono ad avere risposte più spontanee rispetto a noi, che siamo un po' più inibiti sotto questo punto di vista. Ma raccontatemi la vostra ancora: qual è la replica più disarmante a una critica che abbiate mai sentito, oppure quella che avete dato voi o avete sentito dare da qualcuno, soprattutto magari c'è successo in passato, no? Siamo tutti stati un po' bullizzati e le risposte, insomma, te le dovevi segnare perché poi dovevi essere pronto di fronte alla critica. 348 075 80 60 su Radio Subasio.

0: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
1: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
0: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Yuhuu! C'è nessuno!
6: Yeah! Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

primo estratto dal primo album in studio di Seal, si intitolava proprio come il suo nome d'arte, così Seal, il suo primo album, questa era Crazy, uscita proprio il 10 settembre 1990. Quanto tempo è passato, non voglio nemmeno pensarci, non voglio nemmeno saperlo, non voglio nemmeno mettermi a fare i calcoli. Quello che voglio fare in questa domenica insieme, cari amici, ci sono io con voi, Gloria Gallo, è raccontarvi un po' di quello che è successo a Anne Hathaway, ovvero lei è incinta del terzo figlio, è finita sotto una bufera social in cui un sacco di persone, non si sa per quale motivo, l'hanno accusata di avere il pancione finto. Lei, invece di prendersela, ha risposto con ironia, ha pubblicato le foto delle sue extension e ha scritto: i capelli ce li ho finti, ma il pancione invece quello è vero. Sempre al centro, diciamo, di una sorta di critica è finita anche Hilary Blasi, dopo aver postato una foto con delle infradito rosse ai piedi, e sua sorella, i suoi cognati, insomma, sui social ha ricevuto un po' di commenti e di persone che avevano notato che il mignolo del suo piede avesse preso praticamente vita propria, e sono partiti un po' gli sfottò. Qualcuno gli ha scritto: è il mignolo in fuorigioco, aggrappata all'infradito, bla bla bla, ed Hilary ha risposto con un bel dito medio taggandoli tutti, e fine della discussione. E anche voi state condividendo con noi le vostre risposte memorabili di fronte a prese in giro, di fronte a critiche ricevute, oppure quelle che avete sentito dare da qualcuno. Diego da Livorno, per esempio, ci dice che la risposta pisana a meglio un morto in casa che un pisano all'uscio è: che Dio t'accontenti, e aggiunge: sinceramente destabilizzante, la so ora a 53 anni. Che uno dice: vabbè, la morte non si augura a nessuno, però amico mio, hai iniziato te. E poi Giulia da Roma dice: da piccola io ero bionda con gli occhi azzurri, mentre i miei genitori erano entrambi scuri di capelli e di occhi. Si sentiva chiedere continuamente: ma di chi è figlia? Ma di chi è figlia? Ha questi colori che non vi appartengono. Finché suo padre, esasperato, un giorno ha risposto: Giulia è figlia dell'idraulico polacco. E voi quale risposta più spiazzante, divertente o geniale avete dato a una presa in giro o a una critica? Scrivetela o mandateci i vostri messaggi o ancora i vostri vocali al 348 075 80 60, che voglio sapere come ve la cavavate o come ve la cavate con le parole, o come, oppure come se la cavate qualcuno di fronte appunto ad una situazione del genere. C'è Tommaso Paradiso adesso con Agitare Coca-Cola.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: Claudio Baglioni, io glielo ho dato il via, ma qui stanno esagerando, dagli il via agli ascoltatori di Radio Subasio e vedi che cosa succede. Tipo per esempio Antonella da Brunengo, da Moano Imperia, scrive: la mia risposta a chi parla male di me è: se tu sapessi con quanti parlo male di te, parleresti di me ancora peggio. Livello proprio di rancore, Antonella. E queste sono un po', dicevo, di risposte simpatiche, ironiche, date a critiche o a prese in giro, e le stiamo ascoltando. Le potete trovare, ecco, qui su Radio Subasio.
1: Mi chiamo Norma e mi ricordo una cosa simpatica di mio fratello, che aveva appena 6 anni. Lui usciva sempre per ultimo da scuola. La guardia, il vigile urbano, insomma, lo guardava stupito. Un giorno il vigile lo fermò e gli disse: ma mi spieghi perché, amore, sei sempre l'ultimo? E lui, zitto zitto e con molta calma, rispose: signora guardia, lei ha ragione, ma nella vita un ultimo ci dovrà pure essere.
0: Ma non è che tuo fratello a un certo punto ha fatto il cantante? Magari il nome d'arte è Ultimo.
2: Ne avrei per un mese da raccontare, perché ho avuto un compagno per 34 anni di un'ironia altro che i bambini. Non aveva freni lui nel parlare. In un grande albergo andavamo spesso in giro per il mondo, perché io ero un hostess, a volte mi seguiva. C'erano queste persone vestite da arabo, chicchissime, e lui disse: ma chi sono quelli? Chiese al barman, e disse, e il barman disse: avvocato, guardi, sono delle persone molto importanti dal Qatar. Oh mamma mia, disse lui, il Qatar, facessero l'inalazione col Qatar.
0: Giustamente, se uno c'ha il Qatar deve fare l'inalazione.
3: Allora, l'anno scorso eravamo in Irlanda, eravamo in un ristorante, a un certo punto entra una signora col marito e lei con la pancia molto grande, insomma, è incinta. Sicché mio padre vede la scena, che lui l'aiuta a togliere il capotto, si gira verso di noi e fa: sì sì, ora l'aiuta, ma tanto le corna gliele mette lo stesso.
0: No!
3: E lei sente, si avvicina al tavolo nostro e fa: ma guardi, non pensare che se siamo in Irlanda non parliamo italiano. Guardi che io ho studiato a Siena.
0: No.
3: E lui dalla vergogna non sapeva più cosa dire, si gira verso di noi, ha abbassato la testa, noi tutti a ridere.
0: Vedi, questo è il karma, non bisogna mai dire cose strane, anche quando si ci trova davanti a persone che parlano magari un'altra lingua, perché lo trovi sempre quello che parla poi la tua. Grazie però per tutte le vostre testimonianze arrivate tramite i vostri messaggi qui su Radio Subasio, dove ritroviamo anche gli Imagine Dragons.

0: Ecco l'informazione, le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio.
1: Buonasera da Umberto Cascone. È durato appena 3 minuti il furto al Museo Regionale di Messina, durante il quale sono stati sottratti 4 preziosissimi quadri del 400. In corso indagini serratissime, si cercano le opere e i 3 malviventi che hanno agito a volto coperto. In quei pochi istanti violata anche una teca blindata. All'aeroporto di Malpensa un carrellino portabagagli ha preso fuoco in pista poco lontano dall'aereo su cui doveva trasferire le valigie. Nessuna conseguenza, ma è allarme sulle cause. Si ipotizza una batteria al litio surriscaldata. Se fosse accaduto in volo avrebbe avuto effetti catastrofici. Tragedia sulla A21 tra Casteggio e Voghera. Una coppia viaggia per 100 km senza accorgersi che il figlio 31enne nel sedile posteriore è morto. La vittima soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto mentre dormiva. I genitori pensavano che stesse riposando. È in terapia intensiva in coma farmacologico il 21enne di Treviso, picchiato selvaggiamente a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati, avrebbe riportato lesioni cerebrali. Dalla Russia filtra sempre più timore per i raid ucraini. Nelle ultime 24 ore, stimano le autorità, Kiev avrebbe lanciato oltre 1500 velivoli senza pilota, 600 solo la scorsa notte, a fuoco depositi di merci e strutture industriali, 6 le vittime a Mosca e Rostov. Agli europei di atletica, argenti di Pietro Riva nella maratona maschile e delle azzurre nella gara squadre femminile. Nel nuoto, Benedetta Pilato seconda nei 50 rana. Ginnastica ritmica ai mondiali, Sofia Raffaelli d'argento nel cerchio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it e gli ascoltatori di Radio Subasio. Dopo tanto tempo, domani una perturbazione tornerà ad attraversare l'Italia, quindi una giornata, quella di domani, con nuvole in molte zone del paese, anche se non mancheranno i momenti di tempo soleggiato, specie al mattino. Nel corso del giorno improvvisi acquazzoni e temporali soprattutto sulle Alpi, le Venezie, l'Emilia, le coste adriatiche e le zone interne del centro e del sud. Per quello che riguarda le temperature, massime in calo in gran parte del centro-nord e qui finirà praticamente l'intensa ondata di calore. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
4: Radio Subasio. Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Disney presenta:
8: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
9: Maui, Maui, sei mitico.
7: Oceania:
10: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
7: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
11: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
7: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Fino alla fine. Negrita. Bella questa, mi piace. L'abbiamo riascoltata nella domenica insieme, in cui parte in questo momento l'ora pazza di Radio Subasio con me, Gloria Gallo. Oggi, come sempre, a quest'ora più o meno voglio fare un gioco con voi. Siccome mi è arrivato questo messaggio, credo per errore, cioè una signora voleva mandare il messaggio al marito che stava facendo la spesa, non lo so, però si è sbagliata, l'ha mandata al numero di Radio Subasio e il messaggio è questo. Sentiamo, mi faccio sentire, che cosa dice?
1: Detergente intimo e parmigiano grattugiato.
0: Detergente intimo e parmigiano grattugiato. Allora io voglio fare con voi un gioco. Citate due cose totalmente a caso, cioè mandatemi un messaggio vocale in cui citate due cose a caso, che possono essere due oggetti, due cose astratte, due cose in generale, e io poi a posteriore formulo una domanda. Tipo, per esempio, con che ti lavi i capelli?
1: Detergente intimo e parmigiano grattugiato.
0: No, come ti lavi i capelli col detergente intimo e il parmigiano grattugiato? E allora voglio giocare con voi. Quello che dovete fare in questo momento è semplicemente mandare un messaggio vocale in cui citate due oggetti a caso, due cose astratte, due cose che vi vengono in mente in questo momento. Io poi, a posteriori, ci aggiungerò una domanda. 348 075 8060 è il numero di Radio Subasio. Dai, sperimentiamo questo gioco. È la prima volta che lo faccio. Vediamo se funziona. Tu, Macarena, adesso.

0: domenica insieme con me, Gloria, del 1999 su Radio Subasio. Ecco, vorrei fare rewind e tornare indietro perché questo gioco è un po' pazzo, però d'altronde questa ora insieme si chiama così, l'ora pazza di Radio Subasio. E allora è arrivato il momento di ascoltare i vostri messaggi vocali. Vi ho chiesto di inviarmi totalmente a caso un messaggio in cui citate due cose a caso, senza nessun motivo, senza nessuna ragione, cioè vale qualsiasi cosa. Io però poi a posteriori creo la domanda. E allora andiamo, vediamo se funziona. Cosa ti metti sugli occhi la sera per fare gli impacchi?
1: Due etti di bresaola e un etto di prosciutto crudo, mi raccomando, di Norcia.
0: Se non è di Norcia non funziona. Ma poi non erano le orecchie una volta che erano foderate di prosciutto. Senti, invece tu, quali ingredienti non possono mancare nella ricetta della tua carbonara?
2: La Radio Subasio, i due ingredienti che non possono mancare sono limone e caffè.
0: Buona, ammazza, devo provarla, guarda. Tu invece cosa usi al posto del cotton fioc?
3: Aspirapolvere e pneumatico.
0: L'aspirapolvere, guarda, poteva avere anche un senso, lo pneumatico invece non l'ho capito. Con cosa fai colazione?
4: Tonno e dentifricio.
0: Buono, ammazza, complimenti. Ma poi il dentifricio, guarda, mi sa che andrebbe utilizzato dopo. Primo bacio col fidanzato. Due cose non possono mancare. Quali?
5: Freselle e stelle cadenti.
0: Le stelle cadenti, anche poetiche. Le freselle, guarda, ci stanno bene. Potrebbe essere la conquista giusta. Devi andare a trovare tua suocera a cena. Cosa compri e porti?
6: Compra una scatola di preservativi, no, un barattolo di cioccolata, grazie. Alessandro Daiesi.
0: Bellissimo. Inviatemi dei messaggi vocali con due cose totalmente a caso che vi vengono in mente. Io poi creo la domanda al 348 075 8060. È l'ora pazza di Radio Subasio. Non fate domande, non fate domande.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50€ in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, due confezioni di prosciutto cotto di alta qualità Beretta a fette 110 grammi sono al prezzo di una a €3,99. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

che se quasi sempre li abbiamo preso in due. Mi hai preso il cuore e me lo hai messo in gola, mi hai detto non fa niente.

0: Human the Killers dal 2008 su Radio Subasio. Siete pronti per giocare insieme? Lo stiamo facendo. In realtà è tutto iniziato da un messaggio vocale che mi è arrivato da una signora che mi diceva due ingredienti o due cose da prendere al supermercato, probabilmente messaggio inoltrato erroneamente a noi di Radio Subasio, quando forse avrebbe voluto inviarlo al marito, alla sorella, alla zia, alla cugina, non lo so adesso a chi in questo momento. Però ho pensato, dai, giochiamo così, voi inviatemi dei messaggi vocali con due cose a caso che vi vengono in mente, di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, e io poi a posteriori ci creo la domanda sopra, tipo vai su un'isola deserta, anzi vai su un'isola dove ci sono solo pioggia e bionde, che cosa porti?
1: Gli ombrelli con le more.
0: Beh, ci sta, coerente. Non hai il coraggio di dire al vicino che russa? Chi mandi a dirglielo?
2: Le mie due figlie, Maria Costanza e Maria Eugenia.
0: Dai, ma ci mandi le figlie, un po' di coraggio, vai tu. Dicono sia un toccasana per la skincare. Due ingredienti, guarda, da utilizzare tutte le sere.
3: Bicarbonato e Coca-Cola.
0: Ma guarda, non credo proprio, se non vogliamo rovinarci il viso, non prendiamola alla lettera. Quali sono i piatti tipici di Bolzano?
4: Siero da Barberino, arancine e sighiola siciliana.
0: Ma non credo, guarda, di Bolzano, le arancine, com'è possibile? Reunion delle elementari, ma sono passati 50 anni. Gli oggetti più presenti della serata.
5: Deambulatore e ago cannula.
0: Ma ho detto 50, non 100. E poi, inviti il tuo peggior nemico a cena. Cosa propone il menù?
6: Ciao Adio Subasio, pancetta di maiale crudo e lassativi.
0: Lassativi, non vedo errori. Prepari le polpette a quel collega simpaticissimo che ogni giorno ti dà dei consigli e ti bacchetta credendo di essere il tuo capo. Cosa c'è dentro le polpette?
7: Ciao Adio Subasio, funghi, porcini e aghi di pino.
0: Funghi, porcini e aghi di pino. Beh, per farle andare giù, magari anche un po' di vino. Guarda, giusto così, a colorare, eh. Continuate ad inviarmi i vostri messaggi vocali. Scegliete due cose, due ingredienti, due robe da mangiare, due oggetti, due cose astratte che vi vengono in mente. Io poi ci creo la domanda. Cerco di farla più simpatica e ironica possibile. Tutto al 348 075 8060, che è il numero di Radio Subasio, dove ritroviamo anche Noemi adesso con tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Stasera alle 20, ospite a Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano.
1: Una lacrima mi scende anche se ti scorderò. Un club e sabato è tutto così amargo, ogni che tragico.
0: Si racconterà e ci regalerà le sue canzoni dal vivo. Stasera alle 20, Radio Subasio Music Club Estate con Sara Toscano è su Radio Subasio.

0: di più di Biagio Antonacci che abbiamo riascoltato su Radio Sibasio ci portano verso le cose che invece noi stiamo utilizzando per giocare insieme. Vi ho chiesto di inviare dei messaggi vocali con due cose che vi sarebbero venute in mente qualsiasi, e io ho creato appunto un giochino in cui creo una domanda a posteriori però rispetto alle cose che mi avete mandato voi, tipo: quali sono gli animali più innocui sulla terra per tuo marito?
1: Colorata e mia madre germana.
0: Ah, bene, bene, molto bene. A proposito di suocere, la tua invece fa l'ennesima battuta fuori luogo, che gli dici?
2: I complimenti della trasmissione, hai una bellissima voce, sei simpatica, scherzosa e fai ridere un po' la gente.
0: E fai ridere un po' la gente, sinceramente. Tuo marito invita la tua ex a cena, alla fine della serata li accompagni entrambi gentilmente all'uscio e gli ricordi sempre ad entrambi una cosa importante.
3: Stasera bisogna ricordarsi di buttare l'umido.
0: Ecco.
3: Ricordiamoci, mi raccomando.
0: Tutti insieme ricordiamoci. Il capo ti chiede di lavorare a Natale e tu cortesemente gli fai due regali graditi.
4: Ciao, sono Maria Teresa da Palermo. Carta igienica e olio per le macchine.
0: Bene. La scuola di tuo figlio, quest'anno decide di riaprire a novembre, lasciandoti senza possibilità, insomma, di tenerli e senza possibilità anche di andare a lavorare, perché poi come fai? Che cosa metti dentro la scuola?
5: Ciao Radio Sibasio, fiammiferi e pigne.
0: No, non si fa. Comunque, grazie per aver giocato con me. La prossima settimana, siccome qualcuno ha già anticipato il gioco, invece di dire due parole a caso, due oggetti, vi chiederò di fare proprio delle frasi di senso compiuto, tipo quella là del ricordatevi di buttare l'umido questa sera. Così poi inventiamo un'altra versione di questo gioco che mi è piaciuto molto. Grazie per essere stati insieme e soprattutto per aver giocato. Continuiamo ad ascoltare il meglio della musica di Radio Sibasio, quella che ci piace tanto e che ci porta questa volta nella British Siena Spyro con Matilda Love.

0: Torna l'informazione con le breaking news di TGCom 24. Noi ci salutiamo. C'è il Radio Subasio Music Club questa sera con Sara Toscano. State qua perché tra pochi secondi arriverà questa possibilità di ascoltare la sua intervista e il suo live proprio su Radio Subasio.
1: Buona serata da Umberto Cascone. In corso le indagini sul furto di 4 quadri quattrocenteschi dal Museo Regionale di Messina. L'azione dei tre ladri a volto coperto è durata circa 3 minuti in piena notte. Sono passati da una porta secondaria protetta da una grata, rubate altre 2 tavole, poi abbandonate in strada e recuperate dalla polizia. In Egitto incontro tra l'inviato di Trump, Kushner, e i rappresentanti di Hamas. Chiesto un più rapido processo di disarmo per consentire di proseguire con il piano di pace per Gaza. A ostacolare i progressi è però il no di Netanyahu, contro cui ora 8 paesi della regione puntano il dito. Oltre 1500 i droni ucraini contro la Russia nelle ultime 24 ore, 6 le vittime nelle regioni di Mosca e Rostov. Il Cremlino fatica ad abbattere le minacce e, secondo fonti di intelligence, l'esercito di Putin avrebbe lasciato del tutto la regione ucraina di Dnipropetrovsk. Tragedia sulla A21, una coppia ha viaggiato per 100 km con il figlio 31enne morto nel sedile posteriore. L'uomo soffriva di lievi problemi cardiaci e avrebbe avuto un infarto. I genitori pensavano che stesse dormendo e si sono resi conto dell'accaduto solo dopo averlo chiamato più volte. È in terapia intensiva, in coma farmacologico, il 21enne di Treviso, picchiato a Barcellona mercoledì sera da un branco di ragazzi spagnoli. Era in vacanza con altri 7 amici quando lui e un altro sarebbero stati isolati dal gruppo e malmenati. Avrebbe riportato lesioni cerebrali molto gravi. Agli europei di nuoto, oro spettacolare di Simona Quadarella nei 400 stile libero, doppia beffa per Benedetta Pilato nei 50 rana e Thomas Ceccon nei 100 dorso, entrambi secondi per un singolo centesimo. Italia prima nel medagliere, tra pochi minuti al via la finale della staffetta 4x100 misti femminili. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 8 km per traffico congestionato tra Ferentino e Colleferro in direzione Milano. Sempre per traffico sulla A14 un chilometro di incolonnamenti tra Porto Sant'Elpidio e Civitanova Marche verso Bologna. Infine sulla statale 624 Palermo-Sciacca rallentamenti per un incidente all'incrocio di Altofonte. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
6: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
11: Sì!
10: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Let's go! Da Medioworld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta Medioworld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99 €. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
13: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio vi danno il benvenuto alle Summer Nights Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole. Radio Subasio presenta Manuel Saraca.
14: Buonasera, benvenute, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Radio Subasio Music Club Estate, Summer Nights. Siete in tantissimi in questa splendida piazza del Brugnato 5 Terre Outlet Village. Fatevi sentire anche per chi ci sta ascoltando in radio in questo momento. Quanti siete? I nostri ascoltatori affezionati lo sanno, Radio Subasio Music Club è un appuntamento fisso che per tutto l'anno ci fa incontrare i big della musica italiana nei nostri studi per condividere con loro chiacchiere, racconti, musica. Come faremo adesso con un'artista giovanissima capace di passare con destrezza dalla musica al cinema. È un talento puro, un concentrato di energia pop dance che sta conquistando l'Italia. Facciamo un grandissimo applauso a Sara Toscano.
15: Ciao a tutti.

0: Sara Toscano a Radio Subasio Music Club.
1: E Rocco, facciamo un applauso a Rocco, ragazzi.
0: Dal vivo con il tuo chitarrista, benvenuta.
1: Grazie. Eccoci.
0: Come stai,
1: qua.
0: Sara?
1: Molto bene, grazie. A te come stai?
0: Benone, felicissimo di essere qui in mezzo a tutte queste persone, i tuoi fan che questa sera, lo ricordo, avranno anche la possibilità alcuni di farti delle domande, che sono domande buone, quelle cattive ci penso
1: vediamo.
0: Allora, tu vieni da un periodo molto intenso, devo dire, perché nel 2025 ci sono stati un sacco di concerti, la preparazione del film, dell'album, la pubblicazione, e il 2026 lo hai passato finora praticamente sempre in tour.
1: Sì.
0: Ma io, cioè, ti chiedo, hai fatto un bilancio di questo periodo? Io ho la sensazione che ti stai divertendo un sacco, è così?
1: E c'hai ragione, io sono veramente, veramente tanto contenta, mi diverto, sono innamorata di quello che faccio, quindi non è un peso, anzi, più cose faccio meglio è, quando ho una giornata libera impazzisco, quindi cerco sempre di riempire e fare più cose possibili, ho tanta voglia di fare, tanto curiosa di scoprire tutto quello che ancora non conosco, quindi ho 20 anni e quello che posso fare lo faccio, diciamo.
0: Certo, quindi tutta l'energia che hai giustamente la utilizzi per fare tantissime cose di cui parleremo. E mi fa sorridere, mi sono insomma sorpreso seguendo un po' la tua storia, del fatto che tu sei riuscito a fare in pochi anni tantissime esperienze enormi e ti definisci come una persona super pessimista. Com'è possibile?
1: Tendo sempre a vedere il negativo in me e il positivo negli altri, diciamolo così, non pessimista nell'ottica futura, ma nel senso più critica, diciamo, più autocritica quello, perché il futuro ci penso poco, ti devo dire la verità, mi piace pensare al presente e purtroppo anche guardo tanto il passato, quindi ricordo tutto quello che è successo, anche le cose che non mi sono piaciute, però il futuro non lo so, lo lascio là. Arriverà, quello che succede succede, quindi non sono negativa, pessimista nel futuro, ma proprio in quello che faccio, so, sbaglio sempre, è tutto sbagliato quello che faccio alla fine, però non lo so, quell'essere autocritica che alla fine mi porta a non essere mai soddisfatta in senso positivo, però, cioè del voler sempre fare meglio, posso sempre fare di più nella mia testa,
0: certo.
1: Come ed è così effettivamente sempre.
0: Allora, che tu sia perfezionista, penso i tuoi fan lo abbiano capito da tempo, lo hai raccontato tante volte, però ecco, mi sembra di vedere che è un perfezionismo che comunque controlli e che ti permette poi di creare delle cose nuove, questo è un aspetto molto, molto bello. E l'anno scorso c'è stata una tappa importantissima, quella del Festival di Sanremo, ti stavi chiedendo quale?
1: Cosa?
0: Tra le mille, quale cosa? Se dovessi chiederti di descriverci il tuo Festival di Sanremo con un hashtag, quale sarebbe?
1: Un hashtag?
0: Eh sì, una parola, dai.
1: Una parola. Caotico.
0: Caotico?
1: Non lo so, sì.
0: Come mai?
1: Massimo, perché sono arrivata là non avendo la minima idea di che cosa sarei andata incontro, no? Ti possono dire, guarda, è così, è cos'ha, un sacco di voci mi sono arrivate, però fino a che non lo vivi non hai la minima idea di che cosa vai incontro. Diciamo che ti svegli la mattina prestissimo, dormi 3 ore se ti va bene a notte e fai un sacco di attività di giorno, quindi prendi, vai di qua, di là, 1000 spostamenti, poi tutto incasinata la città, non lo so. Ma il bello è che poi me la sono vissuta molto serenamente, quindi chiaramente l'ansia la sera saliva alle stelle, ovviamente, però di giorno il fatto che comunque prendi, fai 1000 interviste di qua e di là, hai quel tratto in van che ti sposti da una parte all'altra dove sei con tutto il tuo team e noi ridavamo come dei pazzi durante quei mini viaggi, non lo so, me la sono vissuta alla fine molto bene, ma è stato comunque un caos incredibile, quindi tra 1000 robe che devi fare, l'ansia, la serata, che poi non ti rendi conto che la sera andrai in diretta con milioni e milioni di persone che ti stanno guardando e ascoltando, che casino, vabbè.
0: Però dai, l'ansia la gestisci bene, nel senso che quello è un palco importante e hai dato l'impressione...
1: Sono contenta che sia così da fuori, diciamo.
0: Infatti questa è la cosa, che da fuori sembri sempre super tranquilla, serena, quindi anche questo è un segno del fatto che la gestisci alla grande, insomma.
1: Sì, dai, ci proviamo.
0: Poi ad ottobre dell'anno scorso c'è stata un'altra tappa importante, vediamo se adesso la indovini. quella a cui mi sto riferendo, l'album.
1: Ci sono stati anche live, i miei primi live.
0: Hai ragione, hai ragione.
1: Ce n'erano due.
0: Il primo album Met Gala che hai preparato insomma per tanto tempo, finalmente è arrivata la pubblicazione, ti sta dando un sacco di soddisfazioni. A me ha fatto sorridere che tu lo abbia descritto come un album che ti permette di sentirti diva, è così?
1: Sì, non lo so, ci sono alcuni chiaramente, perché altri mi fanno sentire una ragazza molto triste nel mio letto a piangere, e altri invece tipo Met Gala, la traccia di Met Gala, sì, ti fa sentire un po' diva, diciamo. Non so, penso che ognuno di noi abbia bisogno di un momento dove ci sentiamo un po' delle star, delle dive. E non lo so, è un po' così è nato Met Gala.
0: Quindi ci sono vari aspetti di te in questo album.
1: Tanti, sì.
0: Cosa ti piacerebbe che restasse di te a chi lo ascolta?
1: Ma mi auguro un po' tutti, non lo so. Sono tante sfaccettature diverse. Met Gala è un album dove ci sono tante tante varietà, sia a livello proprio musicale, sia a livello di intenzione, di testo, di quello che voglio dire. Sono tante cose diverse, non lo so, alla fine un po' di leggerezza forse, cioè non viversi le cose troppo pesantemente in generale.
0: Però mi piace che tu in realtà riesci a conciliare queste due cose, aspetti più riflessivi delle cose che racconti con effettivamente anche la leggerezza, quindi è una cosa che fai con istinto naturalmente oppure l'hai imparata nel tempo?
1: Forse è una cosa che sono fatta così io, forse sono fatta così, cerco di non appesantire troppo le cose, perché sennò mi va in trip il cervello ed è un problema lì poi.
0: L'overthinking non ci piace.
1: No.
0: Senti, parlavi dei primi live, come sono andati, insomma che esperienza è stata ed è quella che vivi dal vivo con i tuoi fan, perché insomma c'è un rapporto bellissimo tra te e il tuo pubblico, di cui poi voglio parlare. Però ecco, vorrei capire come stai vivendo questa esperienza dal vivo nel tuo tour.
1: Ah, bellissimo. Poi ogni tour è diverso. Il tour estivo è una cosa, il tour nei club è un'altra. È un'emozione che non so spiegarti. Non so, sei lì, stai cantando delle cose che hai scritto tu, che poi pubblichi, le sentono gli altri, arrivi lì e te le cantano tutti più forti di te. Cioè, è un'esperienza che poche volte si prova nella vita, diciamo. Poi nei club in particolare sei proprio in un concentrato di voci, di persone che si vogliono sfogare. Cioè, vorrei fare quello tutti i giorni, non so come dirtelo.
0: Peraltro la canzone con cui abbiamo aperto, Atlantide, se non ricordo male, è la prima che hai scritto interamente tu?
1: Sì, la prima che ho pubblicato l'ho scritto interamente io, quello sì.
0: E questa sensazione è diversa, rispetto, nel senso cantarla dal vivo rispetto ad altri brani?
1: Mi fa... No, se devo... Allora, diciamo che sono sempre stata molto... Sono ancora oggi molto critica con me stessa anche quando sono in studio. Quindi quando sono da sola sono un po' molto, molto, molto agitata, perché non lo so, non credo in me stessa e quindi dico magari questa è una cavolata, questo è orribile, questo è uno schifo. Quindi quando ho scritto Atlantide è un dramma, è stato difficilissimo, perché ero tutta lì nel mio angolino che scrivevo lì, poi guardavo, dicevo lo dico, no non lo dico, una cavolata, sto zitta che è meglio. Poi una certa mi ho preso coraggio, l'ho cantata, ho fatto sentire, faccio cosa pensate? Bella, bella, ci piace, ok grazie, sono contenta, bello. Quindi poi l'abbiamo registrata, è uscito lì il dramma, figurati, esce un film, esce un pezzo tutto scritto da me, stiamo male, è orribile, per forza fa schifo questo brano, no? Per forza andrà malissimo, un disastro.
0: Ma voi vi rendete conto?
1: E invece sono molto contenta, perché ultimamente anche, non so, ai live, adesso facendo il Summer Tour, è uno dei pezzi che sento cantare di più. E non lo so, la prima volta che l'ho cantato live nei club sono un po' emozionata, quindi il primo ritorno non l'ho cantato, ero in lacrime, devastata. Perché è un'emozione bellissima, cioè, cavolo, è tutto nato da me, capito? E poi vedo le persone che te lo cantano, wow.
0: Questa è veramente speciale, insomma, io farei un applauso per questa emozione che Sara riesce a trasmettere anche raccontandoci quello che è dentro di te, insomma, attraverso la musica, attraverso le parole. Mi ricollego al perfezionismo di cui parlavi, ma quindi è vero che quando tu finisci un tuo concerto, scendi dal palco, sei arrabbiatissima con te stessa, cioè ti vai a riguardare
1: allora,
0: i video?
1: Sto lavorando su questo, ci sto lavorando un sacco, possono confermarlo le persone che lavorano con me, che ultimamente sto scendendo che sono contenta, sono felice ultimamente, sì, anche al tour di maggio, grazie. Anche al tour di maggio c'è stata una data dove ero nera, nerissima, ma le altre sono scesa che ero felicissima.
0: Nerissima perché cosa avevi combinato secondo te?
1: No, avevo sbagliato tutto, me l'ho dimenticata delle coreografie, già devo fare due robe, te le dimentichi pure, poi non ho fatto bene quella cosa, non mi sono piaciuta, no, un disastro, nera, sono scesa arrabbiatissima. Tutte le altre invece contentissime, anche adesso a Summer Tour devo dire che sto scendendo felice e questo è un grandissimo passo avanti per me.
0: Piano piano.
1: Sì, ma anche per le persone che magari lavorano con me, che mi vedono scendere nera, che non parlo con nessuno, che mi chiudo in camerina. Invece no, adesso scendo, c'ho un sorriso, bello, molto meglio devo dire.
0: Allora, stiamo per tornare a cantare dal vivo, un'ultima domanda, sempre restando sulle tue canzoni, ma è vero che tu ti stanchi facilmente dei tuoi brani?
1: Sì.
0: Ma com'è possibile?
1: Ma perché li ascolto talmente tanto prima che questi escano effettivamente, che una volta che escono li voglio più sentire, non ce la faccio più, no, è un incubo. Cioè io quando esco dallo studio ho fatto un brano, allora per una settimana almeno io me lo ascolto una cosa tipo 20 volte al giorno, beh, è una follia. Poi continuo ad ascoltarlo, sono gasatissima fino a che questo brano non esce e quando esce basta, non ce la faccio più.
0: Lo hai in qualche modo consumato dentro di te?
1: No, basta, non ce la facciamo più, basta.
0: Speriamo che le prossime canzoni che canterai adesso non ti abbiano stancato così tanto. Tornerei a cantare quindi dal vivo perché i tuoi fan vogliono ascoltarti e cantare insieme a te. E dunque Radio Subasio Music Club Estate, Sara Toscano con Tacchi fra le dita.

0: Violini, Sala Toscana, Radio Subasio Music Club dal vivo. Questo è l'applauso del tuo pubblico, fatevi sentire.
1: Grazie.
0: Allora, Sara. È il momento di ascoltare anche le domande che hanno per te i tuoi fan. E darei la parola a Davide dalla provincia di Massa Carrara che ha una domanda per te. Ciao Davide.
2: Ciao Sara, come hai scoperto la tua passione per la musica e quando hai capito che volevi farla cantante?
3: Allora, come l'ho scoperta non lo so perché ero troppo piccola. Vengo da una famiglia dove amiamo la musica, quindi sono cresciuta così, con il pianoforte, con la mia famiglia che canta ogni due per tre, quindi probabilmente ce l'ho già nel sangue. E quando ho capito che volevo farla cantante, anche lì, per la verità non lo so di preciso, e, diciamo che ho iniziato a scrivere canzoni al pianoforte quando avevo più o meno 14 anni e poi pian piano si è evoluta la situazione, quindi un po' con il tempo, ma dai 14 magari un'idea ce l'avevo.
0: Anche perché mi sembra di capire che le alternative professionali erano un po' particolari, nel senso, tu hai fatto la gelataia, è stato il tuo primo lavoro.
3: Sì, 2 anni.
0: Ok, e poi però la tua, diciamo, missione era quella di diventare capo del mondo, è così? Ho capito bene?
3: L'ho detto una volta quando ero piccolina, nei villaggi mi chiedevano che lavoro vuoi fare da grande, io il capo del mondo, ci sta.
0: Beh, bisogna puntare in alto.
3: Normale, no? Qua la piccola diva che era in mezzo già da quando avevo 4 anni.
0: Già si faceva sentire. Allora, lo abbiamo citato anche prima, tu sei passata, hai fatto diciamo un'altra esperienza professionale molto importante che è quella del cinema. È stato un debutto con Non abbiamo bisogno di parole, film che ti ha visto protagonista, per il quale hai vinto anche un premio meraviglioso. E a tal proposito c'è per te la domanda di Azzurra che voleva chiederti una questione, una cosa.
4: Ciao Azzurra.
5: Bene, le stelline.
4: Grazie, c'ho un pacchetto con 74 paia per te.
3: In che senso?
4: 74 paia di mollette a forma di stelle per te.
3: Grazie.
0: 74?
4: Sì, perché 2 ce le ho io in testa.
0: Ah, ecco.
3: Non ne hai 2 in testa, ne di più. Ne hai 2 di là e
4: 2 paia.
3: Ah, 2 paia. Ah, 74 paia.
4: Sì.
0: È un attimo perplessa Sara perché dici pure Azzurra.
3: Grazie.
4: Allora, praticamente ti volevo chiedere com'era stato lavorare sul set del film Non abbiamo bisogno di parole e com'era stato proprio lavorare con attori che erano veramente nella stessa condizione dei personaggi del film.
3: Allora, è totalmente diverso da quello che faccio io tutti i giorni, quindi il cinema e la musica sono 2 mondi tanto diversi. Quindi com'è stato lavorare sul set? Impegnativo all'inizio, perché mi dovevo ambientare, chiaramente è un mondo nuovo, non lo so, nella musica lavori prima e poi sali sul palco che il lavoro è già fatto, no? Invece per il mondo del cinema è un po' il contrario per quanto mi riguarda, no? Che devi fare, preparare tutto prima e poi dopo alla fine esce, ma tu non devi più fare niente, quindi devi tutta la parte, vabbè, un casino. Bellissimo, bellissimo allo stesso tempo, perché una volta che ho capito come funzionava il tutto, che mi sentivo tranquilla e serena sul set, è un mondo veramente, veramente, veramente bello. E per quanto riguarda gli altri attori, diciamo che è stato molto d'aiuto il fatto, immagino che tu ti riferisca al fatto che gli attori erano anche nella realtà sordi. È stato anche molto d'aiuto per me, perché mi hanno fatto entrare nel loro mondo, mi hanno fatto conoscere il loro mondo e mi è stato d'aiuto appunto per recitare anche, perché era un mondo che non conoscevo onestamente. E ho avuto l'interprete Elis della lingua dei segni, appunto, che lei stessa anche era una coda, ovvero una figlia di sordi, e quindi lei è stata forse la persona che mi ha insegnato di più di tutto, di tutti, perché ha vissuto un po' quello che Eletta ha vissuto nel film, quindi ho avuto tanti aiuti, diciamo, quindi questo.
0: No, mi piace.
3: Sto parlando un sacco.
0: No, ma tu sentiti libera assolutamente di raccontarci, anzi, mi piace molto il fatto che tu di fronte a questa nuova esperienza ti sia messa a studiare, hai studiato per 3 mesi recitazione e anche poi la lingua italiana dei segni.
3: Beh certo, sì, Sì, chiaro, la lingua dei segni non si può imparare in 3 mesi, quindi ho imparato un pezzettino io, chiaramente, degli elementi, diciamo. E anche la recitazione, per forza, non penso che tu possa prendere, o sei magicamente bravissimo a recitare di natura, non sono così, io non è che nasco imparata, quindi mi sono messa lì, abbiamo studiato 3 mesetti dove andavo tutti i giorni a lezione e quel che è fatto è fatto.
0: Qual è la cosa più difficile che hai trovato nella recitazione, la cosa più complicata che non ti aspettavi?
3: Forse imparare le battute.
0: Quindi
3: mamma
0: è una questione
3: mia,
0: di memoria.
3: La questione di memoria è un disastro, sono un disastro io a imparare le battute. Sì, c'erano poche scene, devo dirti per la verità, lunghe, ma quelle scene, mamma mia, io giravo in casa tutto il tempo e ripetevo queste battute, ripetevo, sbagliavo tutte le volte, non le azzeccavo mai, ma tant'è che probabilmente le ho sbagliate anche durante il film. Vabbè, il concetto rimaneva quello, però qualche cappa l'abbiamo fatto.
0: Questa prima esperienza è stata meravigliosa. Mi chiedo se ce ne sarà un'altra, se sei pronta, se lo faresti un altro film.
3: Lo farei molto volentieri, non so quando, è comunque una cosa che richiede tempo, non è stata una passeggiata l'anno scorso, anche perché ho girato un film e di nascosto non ho detto a nessuno, chiaramente, ma in tutto ciò stavo anche scrivendo l'album, preparando il tour estivo. Facendo il tour estivo, perché in tutto ciò eravamo già a giugno, maggio, quello che è, e quindi non è stato per niente facile. Diciamo che penso che la prossima volta che voglio fare un film deve essere un periodo in cui sono tranquilla, in cui non ho mille cose da fare, diciamo.
0: Ma infatti in tutto questo come sei messa a ore di sonno? Perché bisogna capire, ecco, mi guarda male.
3: Lasciamo stare.
0: Allora, abbiamo parlato di cinema, abbiamo parlato di musica, ci hai detto prima che è giusto ogni tanto sentirsi un po' diva, ok? E io sono d'accordo, però bisogna capire quanto sei diva, quindi adesso io ti propongo il test della vera diva.
3: Oddio!
0: Cioè, ti propongo delle situazioni un po' complicate per una star e tu devi dirci come reagiresti da diva.
3: Da diva?
0: Esatto, poi
3: quindi
0: vediamo.
3: Non come reagirei io.
0: Vabbè, diciamo, troviamo un mix,
3: un
0: dai.
3: Va bene, sì. Dai.
0: Sei pronta?
3: Che paura.
0: C'è anche il tifo tra il pubblico. Allora, arrivi ad un gala blindatissimo, scendi dalla macchina e ti accorgi che un'altra invitata ha addosso il tuo stesso identico abito.
3: Glielo strappi? Sì, no.
0: Una cosa proprio tranquilla, quindi.
3: No, allora, cosa farei? Ma non lo so, forse allora partiamo dal presupposto che io dovrei avere a prescindere un altro abito di riserva, perché se al Met Gala, non so, ti rovesci qualcosa addosso, cosa fai? Quindi avere un altro abito di riserva.
0: Saggia.
3: Sì, dai. Oppure, non lo so, bricolage, quindi prendi le forbici e inizi a tagliarti tutto il vestito in modo strano, in modo che così è diverso dall'altro.
0: E qui esce fuori la creatività che è in te.
3: Altra soluzione?
0: Vai, vedi,
3: ti fai le foto per prima.
0: Ah,
3: così è l'altra che ti ha copiato,
0: vedi,
3: non tu che
0: l'hai
3: copiata.
0: La batti sul tempo, ci sta. Bravissima. Altra situazione, questa è un po' cattiva. Un influencer giovanissimo con 5 milioni di follower ma zero cultura musicale ti incrocia nei corridoi di una televisione, ti guarda confuso e ti chiede: scusa, ma tu di preciso cosa fai? Cosa gli rispondi?
3: Musica.
0: Ah, quindi semplice, senza fargli notare che ha fatto una gaffe?
3: No, perché dovrebbe? Non lo so, in questo caso non... Boh, poverino, magari, cioè, non mi conosce a me, non è che mi conoscono tutti.
0: Questa umiltà,
3: cioè, è un male, mi dispiace per te perché non sai cosa ti perdi, però...
0: Brava, mi piace di più l'umiltà con cui ha risposto all'inizio. Dai, l'ultima e poi torniamo a cantare. Sei al ristorante, hai appena addentato un pezzo gigantesco di parmigiana, di melanzane, In quel preciso istante che hai ancora la bocca piena e tutta la faccia sporca di sugo, arriva un fan accanito ed è pronto già a farsi un selfie con te. Cosa fai?
3: Succede questo,
0: succede,
3: lo so. Diciamo che non è la cosa migliore che possa capitare, perché in quel momento l'unica cosa che voglio è mangiare quella mia parmigiana. Finisco il boccone, pulisco magari con il tovagliolo e facciamo sta foto.
0: Che non star.
3: È un problema.
0: Che star, no, veramente.
3: Si fa, diciamo che non è il massimo dell'educazione, forse, perché sto mangiando, però facciamo la foto, non è un problema.
0: Test della diva superato? Dai. E allora torniamo a cantare dal vivo a Radio Subasio Music Club in questa piazza meravigliosa del Brugnato 5 Terre Outlet Village con Desco Sara Toscano.

goccino d'acqua. Facciamo un applauso ancora a Sara, che sta cantando dal vivo in versione acustica tutte le sue canzoni.

0: semplicemente Sara Toscano, Radio Sibasio Music Club dal vivo.
1: Rieccoci qua.
0: Eccoci qua, seduti in questo divanetto a chiacchierare e torniamo a parlare con i tuoi fan. Quindi do la parola a Federico da Varazze che ha una domanda per te. Ciao Federico.
2: Buonasera.
1: Ciao.
2: Vabbè, intanto se l'11 vuoi venire a Rovigo con noi che abbiamo lo spettacolo, sei della benvenuta, eh? No, vai. Cosa diresti alla te bambina?
0: Domande profonde, eh?
1: Che dire alla mia bambina? Non lo so. Sogna in grande.
0: Sogna in grande,
1: sì.
0: mi piace. Tipo diventare capo del mondo, no?
1: Tipo come diventare capo del mondo, credici, magari ce la fai in un'altra vita.
0: Che bambina eri?
1: Che bambina ero? No, allora, mia madre mi chiamava Lumpentia.
0: Come ti chiamava?
1: Mia madre è tedesca.
0: Uh-huh.
1: Per la verità non so esattamente cosa vuol dire.
0: Okay.
1: Allora, ti è animale, Lumpen, non so cosa voglia dire. Mi ha sempre detto che vuol dire tipo animale pazzo.
0: Ok.
1: Quindi secondo me questa parola racchiude la bambina che ero.
0: Vivace, diciamo
1: vivace.
0: Così.
1: Vivace e curiosa.
0: Senti, tu stai, so che stai lavorando anche oltre a livello professionale per recuperare la maturità, ricordo bene? È una cosa che hai dovuto sospendere ma che hai deciso di riprendere.
1: Sì, guarda, io sono sempre stata una secchiona a scuola, quindi mi girano le scatole quando le persone vengono e fanno non c'è la maturità, eh?
0: Come si permettono?
1: Senti, intanto calmiamoci perché io avevo la media del 9,3, vorrei specificare
0: però,
1: questa cosa.
0: Però.
1: Intanto
0: facciamo un applauso.
1: Ero già stata presa all'università, avevo fatto l'esame in quarta, quindi zitti, intanto la maturità con calma, diciamo che sono successe un po' di cose che non mi aspettavo.
0: Certo.
1: Io non ti nego anche che ho studiato anche l'anno scorso durante Sanremo. Il problema è stato che poi è entrato un film che gli dici di no e lo fai il film, e il problema è che era maggio e a maggio c'erano gli esami, quindi ho dovuto chiamare mio padre, lì è stato il dramma. Papà, mi è arrivata una proposta per un film, il problema è che è a maggio, cioè le riprese sono a maggio, mio papà. La maturità? Papà, facciamo un altro anno per favore, quindi adesso arriverà, ce la faremo. Intanto ho preso il foglio rosa.
0: Ah, vedi? Bene, dai.
1: Sì.
0: Foglio rosa, il brevetto da sub.
1: Beh,
0: dai.
1: Arriverà anche la maturità, con
0: calma. Quindi mi sembra di capire, anzi ne sono certo, che la tua famiglia comunque ti sia di grande supporto in tutto quello che fai.
1: Sì, gli manco tantissimo, mi scrivono ogni giorno, prima di salire sul palco, letteralmente ho preso il telefono, visto che mi ha scritto mio padre, mi fa ciao tesoro, buon concerto, ti voglio bene. Sì, sono sempre stati dalla mia parte, mi hanno sempre lasciato molto libera. Ho questa grande fortuna, una famiglia bellissima che vuole vedermi felice. Secondo me è una delle cose più belle che si possa avere.
0: Senti, adesso devo aprire una parentesi dal titolo Sara Toscano e la cucina, perché ci sono delle cose che non mi tornano.
1: Tipo,
0: che male ti ha fatto la pasta lunga? So che la detesti.
1: Non lo so, è oggettivamente meno buona della pasta corta.
0: Oggettivamente
1: cioè,
0: meno
1: c'è poco
0: buona.
1: Da fare. Non lo so, accetto gli spaghetti alle vongole. Basta.
0: Solo quelli.
1: I bucatini alla matriciana.
0: Beh, dai.
1: Però non sono buoni quanto una pasta corta alla matriciana.
0: Vabbè, quindi è una questione insomma che viscerale.
1: Vedi, nessuno dice niente perché sotto sotto siete tutti d'accordo con me.
0: Ci stai facendo riflettere, eh? Poi, altra questione. So che in un viaggio a New York, se non sbaglio, hai assaggiato la pizza con l'ananas. Ti
1: la
0: sei ripresa?
1: È terrificante, mi sono pentita di averlo fatto. Anzi no, non mi sono pentita perché è un'experience da fare.
0: Bene.
1: Non fatelo però. Non è buona, è veramente un incubo.
0: E poi devo
1: si
0: capire.
1: La hawaiana.
0: Come?
1: Non c'aveva solo l'ananas, un sacco di cose strane.
0: No, ma
1: non so neanche cosa avesse sopra quella pizza, ma c'era l'ananas.
0: Guarda, su questo facciamo gli italiani medi proprio, cioè restiamo sulla pizza che...
1: Ma io avevo detto questa cosa già una volta. Wow, non me lo ricordavo neanche.
0: Della pizza con l'ananas?
1: Con l'ananas.
0: È passato un po' di tempo.
1: Eri in America con me.
0: Ho studiato.
1: Mi stavi spiando.
0: ho studiato. E poi devo capire questa cosa del caffè bollente, che per te non esiste caffè se non bollente.
1: In generale, il caffè in particolare, però deve essere bollente quello che mangio, non so, un piatto di pasta, bollente.
0: Chiustiona la lingua,
1: c'è
0: però.
1: C'è la sinfonia lì dietro.
0: C'è un cane che sta protestando.
1: Per
0: il caffè bollente.
1: Sì, no, bollente, non so perché. Che poi mi brucia la lingua,
0: Quello
1: ti continuo. Però è buono, cioè, caffè
0: Vabbè.
1: Freddo.
0: Ti accettiamo così come,
1: così
0: come,
1: come
0: sei,
1: sono,
0: sì.
1: Grazie.
0: Allora, do la parola anche ad un'altra tua fan che ha una domanda per te, Kimberly da Firenze.
3: Ciao. Cosa pensi della Sara di oggi rispetto a quella del passato? E se potessi tornare indietro, cosa cambieresti del tuo percorso?
1: Cosa pensa la Sara di oggi di quella del passato? Che si fa troppe, si faceva troppe paranoie, quello forse, ancora oggi, chiaro, farò sempre mille pare, però troppe, e un po' meno dovevo farmene secondo me, più libera la testa, liberala un po' di più, quello penso, però sono molto fiera di tutto quello che ho fatto, non cambierei niente, rifare tutto esattamente come l'ho fatto adesso, alla fine non lo so, sono un po', credo un po' che ci sia una sorta di destino, un qualcosa di già fatto.
0: Beh, io su questo farei un applauso perché è un modo di vedere le cose veramente saggio, cioè rifare tutto, anche eventuali errori, perché comunque
1: tutto,
0: fanno
1: tutto,
0: crescere.
1: Tutto. Sì.
0: Senti, giusto parlando di giudizi che tu dai a te stessa, ti propongo un altro piccolo giochino che si chiama
1: Sono paura questi giochi.
0: Mi stai odiando, lo so. Si chiama la pagella sincera. Quindi adesso ti propongo delle cose e tu mi devi dire su quelle cose che voto ti dai. Però hai solo tre possibilità di voti. Flop cosmico, me la cavo, quindi una via di mezzo, oppure icona totale.
1: Ok.
0: Ok? Che voto ti dai come attrice?
1: Non posso giudicarmi da sola. Me la cavo, dai.
0: Vabbè, me la cavo. Qua dicono 10 dal pubblico, quindi icona totale. Lei è rimasta sulla via di mezzo. Come tennista.
1: Lì sono un'icona.
0: Oh, brava.
1: Sì.
0: Rispondi velocemente su WhatsApp. Che voto ti dai come
1: no,
0: velocità?
1: Sono un disastro.
0: Quindi flop
1: sono
0: totale.
1: Sono pessima, sono veramente pessima. No, questo è un mio grandissimo problema. Perché sai qual è? Io il messaggio lo leggo, ma non ti rispondo. Perché devo aspettare, non lo so, non lo so.
0: Ispirazione.
1: Però aspetto, il messaggio va in basso e non lo leggerò mai più. Esiste questa funzione adesso che c'è da leggere,
0: sì.
1: Che è una cosa incredibile, che ho scoperto poco fa per la verità, sono un po' boomer io. Ed è una figata, perché poi vedi tutti i messaggi, solo che poi vedere il messaggio, vedi 3 settimane fa, dici...
0: Aia.
1: Mi sa che non è più molto recente questo messaggio. Non so neanche se rispondere a quel punto. Perché magari la persona se l'ha dimenticato, capito?
0: Ok, però poi invece se si ricorda fai una figuraccia.
1: Ma se ti rispondo te lo ricordi per forza, dici guarda sta cioè, capito?
0: Hai ragione, questo è un punto di vista, eh? Vero. Senti, nel mantenere i segreti che voto ti dai?
1: Oh, sono bravissima.
0: Quindi icona totale.
1: Icona, sì.
0: Nel memorizzare i testi delle tue canzoni?
1: Un disastro.
0: Ai.
1: Sono un disastro. Non è il memorizzarla, perché alla fine, essendo che ci lavoro in studio... Te li ricordi, è che poi cioè non è che devo mettermi lì a leggerli e memorizzarli, me li ricordo a prescindere, è che poi puntualmente qualche frase me la dimentico e il problema è che prima di iniziare a cantare penso a che cosa mi dimenticherò,
0: ecco,
1: quindi
0: sì,
1: molto
0: peggio.
1: Spesso tipo mi invento dei testi, faccio così e così magari non si accorgono, le persone pensano semplicemente che non scandisco le parole, invece no, non è quello il problema, oppure faccio così
0: e canta al pubblico giustamente con il microfono verso di loro, ci sta. Dai, le ultime due poi torniamo a cantare. Che voto ti dai nel dare consigli sentimentali?
1: Io? No.
0: Zero?
1: Non lo so, cioè no.
0: Flop totale. Beh, però a questo punto ti chiedo anche che voto ti dai come fidanzata.
1: Chi lo sa?
0: Anche qua zero.
1: Sicuro non dovresti chiederla a me, ma non saprei neanche di te chi chiederlo, quindi...
0: Va
1: per
0: bene.
1: Ora diciamo me la cavo sulla fiducia, ok,
0: questo è importante, la fiducia è fondamentale. L'ultima, che voto ti dai nella simpatia nei primi 10 minuti appena sveglia? Quanto sei simpatica?
1: Non mi devi rivolgere parola.
0: Fantastico,
1: lo questo... dico anche semplicemente, tra l'altro. Sì, a te che quando a te che sai che la mattina è meglio se non chiedi, perché non mi devi rivolgere parola. E quindi è tipo, mi sei conosci pericolosa. Talmente tanto bene che sai che la mattina non devi farmi nessuna domanda. No, okay. Tipo un'ora di...
0: Un'ora addirittura sì. Ci vuole per carburare un po'.
1: Fino a che sai che la mattina non devi farmi nessuna domanda. No, tipo un'ora di...
0: Un'ora addirittura sì. Ci vuole per carburare un po'.
1: Fino a che dopo... Cioè,

0: sono sempre o tipo mega ritardo oppure in anticipo. Okay. Puntuale non lo sono mai. E se sono in anticipo mi arrabbio un sacco se gli altri non sono in anticipo come me. Cioè, sono in anticipo per una volta nella vita e tu sei in ritardo. No.
1: Ok. Diciamo che ci sono un bel po' di contrasti in te, no?
0: Perché
1: sì, qualcosina. Perché, per esempio, adesso uscendo fuori dalla pagella sincera, ricordo che tu ami pulire casa, ma sei anche innamorata del disordine, è vero?
0: Sì.
1: Ma com'è possibile?
0: Ma allora, diciamo che mi piace proprio l'atto del pulire, tipo pulire il lavandino. Che soddisfazione incredibile. Stirare.
1: Wow.
0: È una soddisfazione, non lo so, mi rilassa, però non lo faccio mai. Perché amo il mio disordine.
1: Vabbè.
0: Ma ho tipo gli scatti, no? Quei momenti dove magari mi sveglio, non so, tipo 3 sere fa mi sono messa a stirare alle 3 di notte. Perché? Non lo so neanche io, perché ho deciso che io volevo stirare in quel momento. E quindi mi sono messa a stirare. Magari ho una giornata intera e non ho voglia di fare niente e non lo farò. E starò nel mio disordine, ma disordine, vero disordine. Secondo me tu non hai la minima idea di quanto io possa essere ordinata.
1: Guarda, effettivamente non riesco ad immaginarlo. Spero però che nel tuo disordine almeno riesci a ritrovare le tue cose.
0: Tutto, non puoi ordinarmelo tu. Tu non devi toccare niente. No, quando mia madre mi sistemava camera era un disastro. Non trovo più niente.
1: Quindi sei anche gelosa delle tue cose?
0: Sì.
1: Qual è la cosa di cui sei più gelosa in assoluto, che nessuno deve proprio toccare?
0: Boh. Non lo so, in generale devi chiedermi tutto, non prendere niente. Chiedi, ti sarà concesso.
1: Vedi, è giusto. Quindi c'è un recinto pericolosissimo intorno.
0: Toccare niente, stai lì.
1: Va bene, facciamo così, torniamo a cantare, dai. Torniamo a cantare, ci salutiamo con questa bellissima piazza dal vivo. Chiedo ancora un applauso per Sara Toscano con Maledetto Ti Amo.

0: Grazie.
1: Amar Chord, Sara Toscano dal vivo a Radio Subasio Music Club. Vengo qui vicino a te, Sara, per salutarci. Grazie mille.
0: Grazie
1: voglio,
0: a te.
1: Voglio ringraziare questo pubblico meraviglioso che ci ha accompagnato questa sera.
0: Grazie, grazie a tutti.
1: Ringrazio F Media per la produzione, tutto lo staff e la direzione del Brugnato 5 Terre Outlet Village. Ancora un mega applauso a Sara Toscano.
0: Grazie, grazie, grazie, grazie a tutti.
1: Vi aspettiamo su Radio Subasio. Ciao.
2: Brugnato 5 Terre Outlet Village e Radio Subasio hanno presentato le Summer Nights, Radio Subasio Music Club, un appuntamento in musica e parole.
3: Radio Subasio. Radio Subasio.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Disney presenta:
10: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti.
11: Maui, Maui, sei mitico.
9: Oceania:
12: la mia isola, il mio popolo. Non sopravviveranno se non lo facciamo.
9: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
13: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
9: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il Maxibon Nestlé classico o pistacchio 6 gelati 554 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Ben ritrovati, buona serata amici, sono Francesca Quaglietti, come sempre su Radio Subasio nel weekend 21-24, subito gli USA for Africa, We Are The World.

Collection da canticchiare in coro tutti insieme. Ben ritrovati amici, buona domenica sera da Francesca Quaglietti su Radio Subasio, insieme fino a mezzanotte come sempre nel weekend, tantissime cose da fare insieme. La serata diventerà romanticissima, questo però dalle 22.30, ricorderò come fare per partecipare a Per un'ora d'amore. Da subito invece siete i protagonisti dell'argomentino di questa sera, della domanda, quindi siete chiamati a partecipare con i vostri messaggi, con i vostri vocali. E sono curiosa di sentire cosa esce fuori, perché questa sera si parla di errori che costano cari. Quali sono quegli errori appunto che vi sono costati cari nel vero senso della parola, quindi disattenzioni, leggerezze che vi hanno fatto perdere soldini? Non parlo di investimenti sbagliati naturalmente, parlo di quelle distrazioni che non perdonano, tipo maglioncino di lana pregiata, per dire, qualcosa di super pregiato nel lavaggio a 90 gradi e ne esce tipo il maglioncino per il cane oppure per la bambola, oppure avete lasciato il finestrino dell'auto abbassato proprio mentre state entrando nel lavaggio automatico, oppure avete perso il volo aereo, avete confuso l'orario, sbagliato gate, oppure siete semplicemente arrivati in ritardo. Ecco, in vacanza di questi errori che poi costano, ne capitano a valanghe, soprattutto credo anche quando si parla di parcheggi. Non so se condividete, ma sì dai, ma che ci fanno la multa? L'appoggiamo qua 10 minuti e invece zac. Oppure sbagliate a scrivere la targa dell'auto quando state prendendo il ticket e giù multa. Ci sarebbero tantissimi altri esempi da fare, ma aspetto voi adesso la distrazione, la leggerezza che vi sono costate care. Quindi qual è l'errore che vi ha fatto spendere soldini? Io sono una super distratta, quindi la mia lista è lunghissima. Ditecelo al 348 075 80 60, fatevi sentire anche con un bel vocale e vi saluto tra pochissimo mentre arrivano Marc & Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Mandare tutto all'aria c'è Marco Mengoni alle 21.18 su Radio Subasio. Ci sono io, Francesca, buona serata, buona domenica, e ci siete voi a rispondere all'argomentino di questa sera al 348 075 80 60. Si parla di errori che vi sono costati cari, anche se non carissimi, vabbè, anche una modica cifra, però comunque che vi hanno fatto perdere qualche soldo, la pazienza, che vi hanno fatto dire: ma no, dai, non è possibile questa leggerezza, questa disattenzione. E sentiamo subito un bel messaggio vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Chiara da Milano.
0: Ciao.
1: Più che perdere soldi è una vera distrazione. Io che organizzo viaggi per tutti e comunque nel mio lavoro devo organizzare tantissime cose per diversi manager, ogni anno che parto combino un disastro. Un anno avevo la nave, la crociera da, pensavo, Venezia, invece era Savona, e fortunatamente, sono stata fortunata, mi hanno accompagnata, ma correre a 200 all'ora, chiamare la compagnia della crociera per chiedergli di non lasciarci a terra. O l'anno scorso col volo per la Grecia, io e mia figlia, convinta che fosse il 15, era il 14 e il 13 sera ce ne siamo accorta, alle 3 di notte stavamo facendo le valigie. Comunque è una costante, se devo viaggiare io succede sempre qualcosa, se devono viaggiare i miei capi o tutte le altre persone che organizzo è tutto perfetto.
0: Grazie Chiara, bella l'immagine di voi che correte e fate le valigie alle 3 di notte. Come si dice, le scarpe del calzolaio sono sempre bucate, quindi accade quasi sempre così, ci si concentra, sei focalizzata sugli altri e su te stessa, vabbè dai, con più leggerezza. Amici, si parla di errori che vi sono costati un po' cari e comunque vi sono costati soldi, anche se magari non un capitale. Diteci quale disattenzione, quale leggerezza avete dovuto pagare al 348 075 80 60. Fate come Chiara, mandateci, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva Beyoncé, Listen.

0: La tua ragazza sempre, c'è Irene Grandi su Radio Subasia alle 21 passate da 28 minuti. Vi ho chiesto qual è stata la distrazione, quell'erroruccio che vi è costato più caro nella vita, e anche se non carissimo, però insomma comunque ne avete pagato il prezzo. Sentiamo un messaggio vocale con un racconto abbastanza drammatico.
1: Sono Filippo da Fano. Correva l'anno 1999, avevo pianificato per le ferie una settimana a Londra a casa di amici. Volo la mattina del sabato, venerdì sera esco di casa e faccio una passeggiata al mare. Mi siedo su un muretto e non mi rendo conto che il portafoglio cade fuori dalla tasca. Torno a casa e mi rendo conto che non ho più il portafoglio con tutti i documenti dentro. Vado a casa e mi rendo conto che non mi potrò imbarcare il giorno dopo sul volo perché non avrei i documenti per pagare. Non ho i contanti corrente italiana, avevo le tasche piene di sterline, ma non ho una lira, perciò devo stare dentro casa per tutto il weekend perché non ho soldi da spendere. Il prezzo del biglietto l'ho perso perché chiaramente non posso fare niente, il volo non era rimborsabile, perciò ho speso circa 800.000 lire per stare a casa mia per tutto il weekend, non potendo nemmeno pagarmi un caffè perché, non avendo il bancomat, essendo le banche chiuse, non potevo neanche avere delle lire da spendere.
0: Aia, storia veramente tristissima, mi dispiace. Chi può battere Filippo, se non sbaglio? Sì, chi batte Filippo? Scriveteci al 348-075-8060 se avete storie altrettanto tristi, davvero, che riguardano distrazioni che vi sono costate care. Ditecelo anche con un bel messaggio vocale e continuerò a salutarvi tra pochissimo, ma intanto su Radio Subasio si continua con la musica, c'è anche Fulminacci con Maledetto Me.

0: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
1: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Come ogni anno, torna una boccata d'arte. 20 borghi italiani, 20 nuove opere di artisti internazionali in dialogo con i territori e i piccoli centri. Scegli la tua prossima meta su unaboccatadarte.it, un progetto di Fondazione Elpis.

0: The Look, Roxette dal 1988, buona serata da Francesca, 21:44, questa è Radio Subasio e si parla di errori che costano cari, quelle distrazioni che ci fanno perdere, ci hanno fatto perdere qualche soldino. C'è Pina da Portici che ci racconta una disavventura capitata a suo nipote. Partenza per le vacanze, 20 giorni, partenza per le vacanze direzione Brasile, tutto pronto compreso rinnovo del passaporto, il volo da Roma, quindi lui che è di Napoli è andato a Roma. Tutto bene, tutto ok, al momento dell'imbarco si accorge di aver preso il passaporto scaduto invece di quello in corso. Disastro, gli amici compagni di viaggio partono, lui ritorna a Napoli e parte il giorno dopo, però almeno parte. Consiglio di non riporre mai passaporti scaduti, conservati per ricordo, vicino a quello in corso. Mi sembra un ottimo consiglio, Pina, grazie per aver condiviso la storia di tuo nipote, meno male che adesso insomma in Brasile, di distrazioni legate al passaporto. Penso che ce ne siano milioni, perché sarà capitato a tutti. Io in realtà soprattutto lo dimentico in giro, in aeroporto, e poi mi devo fare delle corse assurde per recuperarlo. E poi c'è Christian con un racconto molto divertente. Esco dal supermercato con buste della spesa e cellulare in mano, appoggio il cellulare sul tettuccio e metto le buste in macchina. Mi dimentico il cellulare e parto a razzo. Lo vedo rotolare dallo specchietto retrovisore, vetro KO. Ai ai ai ai, altra cosa che è successa a tutti, dai, quanti di voi, come me anche, appoggia sul tettuccio le cose più improbabili, una volta io anche una bottiglia di vetro, oppure il portafogli, può accadere anche di partire a razzo e veder rotolare o dimenticare completamente il proprio portafogli con tutto dentro. Raccontateci qual è l'errore che vi è costato più caro al 348 075 8060. Raccontatecelo anche con un bel vocale. Mentre arriva, resta ancora un po', c'è Emma.
1: E non posso spiegarti.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Che sarà Fiorella Mannoia e Vano Fossati dal 1989. State ascoltando Radio Subasio insieme a me Francesca e si continua con i vostri messaggi al 348-075-8060. Parliamo di errori che vi sono costati cari, quelle distrazioni fatali che vi sono costate proprio soldini. E sentiamo un altro vocale, chi c'è?
1: Classico errore di tutti, cardere l'identità. Ancora c'avevo quella cartaccia dentro i pantaloni, lavati i pantaloni in lavatrice, solo che mi sono reso conto dopo, andato in comune, dovuto fare la denuncia. Scusi, può portare la carta d'identità? Io ho portato una poltiglia, ma questa cos'è? Io ho detto, guarda, io purtroppo ci ho avuto questo problema, 25 euro di carta d'identità nuova, non sarà tanto, però è costata la mia registrazione. Ciao, Mario da Senigallia.
0: Mario, documenti cartacei oppure direttamente soldi nelle tasche dei pantaloni che poi si mettono in lavatrice è un'altra distrazione classica, capitata a tutti almeno una volta nella vita. E ultimo, no, c'è un salutino, un incoraggiamento da fare a Chiara da Milano che ci scrive di aver passato, non c'entra con l'argomento, però insomma mi sento di salutarla e di farle un in bocca al lupo perché ha passato l'estate con noi, sta facendo un trasloco dal 3 di agosto e dovrà arrivare al 10 settembre. In bocca al lupo Chiara, e l'ha passato praticamente tutto insieme a noi, grazie per averlo condiviso. Amici, continuate a scriverci al 348-075-8060 l'errore che vi è costato di più nella vita, soprattutto in questo periodo di vacanze, insomma ne saranno capitati parecchi. Fatevi sentire anche con un bel vocale, ma intanto si continua con la musica su Radio Subasio. Pochi minuti alle 23 c'è anche The Weeknd con Save Your Tears.

0: Save Your Tears con The Weeknd su Radio Subasio. Arrivano anche le 22, mancano pochi secondi. Radio
1: Subasio. Chuck, motore, azione.
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Le 22 precise, seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buona domenica sera, amici. Per questa seconda collection insieme vi porto al 1991. C'è un classico di Pino Daniele, Quando...

0: vita ce n'è, c'è anche Eros Ramazzotti su Radio Subasio e arriva l'ultimo spazio dedicato all'argomento di questa sera, ai vostri messaggi che ci sono arrivati al 348 075 8060. Si è parlato, vi ho chiesto di condividere con noi l'errore più grande che avete fatto, che vi è costato caro. Caro in termini, intendevo di soldi, però ci sono arrivati anche messaggi, insomma, caro anche con altri significati. C'è Alessandra di Terni: sono uscita di casa per 20 minuti lasciando il mio cucciolo di Labrador sul mio prezioso divano e ho ritrovato il bracciolo a brandelli. Ai ai ai ai ai. Vabbè, come fai a controllarlo? H24. Ciao Ale, grazie. Sentiamo anche le vostre voci. Chi c'è?
1: Qualche domenica fa ho posteggiato la macchina in un posteggio, convinta che non fosse disco orario, essendo domenica. Ho fatto il mio giro, dopo un paio di ore sono ritornata e ahimè avevo la multa dei vigili. Evidentemente mi hanno controllato e non aspettavano altro. Vabbè, pazienza, ma è stata una mia distrazione. Ciao da Sabri.
0: E il capitolo multe è un dente che fa male, non tocchiamolo più perché è un nervo scoperto anche per me.
2: L'errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, io e mio marito, perché metto in mezzo anche lui, vivere in una città balneare dove tutti gli altri vengono in vacanza e noi al chiodo a lavorare, e vai ogni mattina alle 5, vai. Ah, santa pazienza, vabbè. Un bacione, un abbraccio, ciao amici di Radio Subasio, Federica da Sabaudia.
0: Ciao Fede, tieni botta, come si dice, però vabbè, hai la fortuna, quindi in questo caso hai diciamo l'errore tra virgolette della vostra vita, vi fa pagare il prezzo di non avere tempo libero, però comunque hai il mare a disposizione anche d'inverno, quindi bella cosa. Vai, tieni duro Fede, e grazie a tutti gli amici che ci hanno scritto. Ah, un ultimo salutino a chi? Vediamo, nonno Teddy, 67 anni, partenza da Milano Malpensa, ore 8 del mattino, volo per Charm con moglie, figlia, genero e nipoti, al check-in alle ore 4 mi guardano la carta d'identità e mi dicono seccamente: lei non parte, è il documento contraffatto. Ai ai ai ai, che brutta cosa da sentirsi dire poco prima delle vacanze. Grazie per averlo condiviso, e con questa ultima storia triste, diciamo così, si chiude l'argomento di questa sera. Potete però continuare a scriverci al 348 075 8060. Questa volta dovranno essere messaggi romantici, perché dalle 22:30 più o meno avrà inizio Per un'ora d'amore. Potete già iniziare a mandarci le vostre richieste anche con un bel appunto messaggio vocale d'amore. Mentre arrivano Gianna Nannini e Marrakesh, questa è Subasio e c'è America. Cercherà.

0: Zucchero con il volo dal 1995, questa è Radio Subasio e inizio il conto alla rovescia per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio che avrà inizio tra pochissimo. E allora, amici innamorati in ascolto, mandateci anche adesso, subito, la vostra richiesta romantica al 348 075 80 60. Fate la vostra richiesta con un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei che rappresenta la vostra storia, aggiungendo una breve dedica, quindi una piccola frase romantica, senza dimenticare i vostri nomi, ovviamente fondamentali, quelli di entrambi sono importanti. Fatelo adesso 348 075 80 60 e se possibile cercheremo di accontentare le vostre richieste nel corso del programma dalle 22.30 fino alle 24. Fate sentire le vostre belle voci da innamorati con un bel vocale romantico e tra pochissimo si inizia. Ma intanto c'è Ultimo con Tutto questo sei tu.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Chuck, motore, azione!
1: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
2: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
1: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Un'ora d'amore, il jingle più cantato delle radio italiane. È iniziata in questo momento, inizia ora dalle 22.30 fino alle 24 con tutta la sua dolcezza su Radio Subasio. Vi farà compagnia questa sera, come sempre nel weekend, insieme a me Francesca Quaglietti, ma insieme soprattutto ai dolcissimi messaggi, alle vostre richieste che ci stanno già arrivando al 348 075 80 60. Continuate a inviarci a questo numero anche i vostri vocali d'amore in cui scegliete il brano da dedicare a una persona importante che fa parte della vostra vita. Aggiungete una breve dedica senza dimenticare i vostri nomi. Lo dico sempre perché ogni tanto, insomma, qualcuno si perde. Sentiamo subito il primo innamorato di stasera. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Lorenzo da Roma e vorrei dedicare Chiaro di Luna alla mia dolce metà, Giulia.

0: The Scientist, ci sono anche i Coldplay su Radio Subasio ad emozionarci per un'ora d'amore alle 22:41 minuti. Ci sono io e Francesca, buona serata, ci siete voi dolcissimi a mandarci i vostri messaggi. Sentiamo il prossimo da WhatsApp, il vocale di un altro innamorato che si è dimenticato di dire il nome di sua moglie, Annalisa. Sentiamo direttamente dall'Olanda, chi c'è?
1: Ciao Subasiani, sono Pietro, il vostro fan italiano in Olanda. Vorrei dedicare a mia moglie la canzone Buonanotte Fiorellino, che ha inaugurato il nostro matrimonio e con la quale abbiamo aperto il ballo del nostro matrimonio. E buonanotte a tutti.

0: saperti dire.
1: Solo tre minuti in Negramaro su Radio Subasio, questa è Per un'ora d'amore e si continua naturalmente in dolcezza con un'altra bella richiesta. Sentiamo la prossima innamorata.
2: Ciao, buonasera, Carlotta da Roma. Potete mettere per favore E di Vasco Rossi, dedicata al mio amore Alberto?

0: Dal 1994 Renato Zero con Amando Amando, questa è Radio Subasio. A quest'ora, come sempre, come tutte le sere, siete accompagnati dalla dolcezza di Per un'ora d'amore, che continua con un'altra bella richiesta arrivataci sempre tramite WhatsApp, un'altra richiesta attraverso un bel messaggio vocale. Sentiamolo subito.
1: Vorrei dedicare a mia moglie Stefania, dopo 50 anni stiamo insieme, Loredana, per te sei bellissima, con cui ci siamo conosciuti e abbiamo ballato negli anni 70. Grazie Radio Subasio.

Sei bellissima, meraviglia di Loredana Bertè alle 23.03 a quest'ora per Un'ora d'amore su Radio Subasio. Arriva la storia d'amore, quella che è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. Ce l'ha raccontata, quella di questa sera, Francesco. La sua storia con Ilenia di Prato, sono da 3 anni insieme, tra pochissimo festeggeranno il loro anniversario. E la loro storia è iniziata in un modo piuttosto particolare, perché la sorella di Ilenia era già fidanzata con il fratello di Francesco e proprio loro due hanno pensato che Francesco e Ilenia avrebbero potuto trovarsi bene insieme. E così, durante una cena in famiglia, li hanno fatti sedere l'uno accanto all'altra e hanno effettivamente scoperto di avere gusti molto simili e di avere tantissimo in comune. Da quella cena sono passati 3 anni. C'è anche un'altra coincidenza molto bella che rende il loro anniversario ancora più speciale, perché Francesco e Ilenia festeggiano il loro fidanzamento nello stesso giorno in cui i genitori di Ilenia celebrano il loro anniversario di matrimonio, quindi doppi auguri. E quindi il giorno in cui ogni anno Ilenia vedeva i suoi genitori ricordare il momento in cui hanno deciso di costruire una vita insieme, è da 3 anni anche il giorno in cui lei e Francesco festeggiano la propria storia. Quindi una data che racchiude 2 storie d'amore, e allora noi facciamo doppi auguri. E Francesco conclude la sua email con queste parole: Ilenia, oggi festeggiamo 3 anni insieme. Ogni volta che penso a come è iniziata mi viene da sorridere. Ed è bello pensare che lo stesso giorno in cui è iniziata una grande storia d'amore nella tua famiglia è iniziata anche la nostra. Grazie per questi 3 anni, per quello che sei e per tutto quello che ancora dobbiamo vivere insieme. Buon anniversario, amore mio. Ti amo. Per loro in arrivo Eric Carman con All By Myself.

0: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Disney presenta:
3: se restituirai il cuore, sarai l'eroe di tutti. Maui, Maui, sei mitico.
2: Oceania:
4: la mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo.
2: Con Dwayne Johnson e Catherine Lagaia.
3: L'oceano ha scelto noi per una ragione.
2: Oceania, dal 19 agosto al cinema.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 26 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta di semola Boiello, 500 grammi, è a 79 centesimi. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio su esselunga.it.
6: Continuiamo ad emozionarci grazie a Per un'ora d'amore. Buona serata da Francesca Quaglietti, insieme fino a mezzanotte. E continuano le emozioni soprattutto grazie alle vostre richieste, sempre dolcissime, che ci stanno arrivando al 348-075-8060. In arrivo c'è la prossima innamorata, che sentiamo subito.
7: Ciao Radio Subasio, sono Anna da Firenze. Volevo fare una dedica ad Andrea. Andrea, che è il mio più grandissimo amore e tesoro. Gli voglio tanto bene. La canzone che voglio dedicare ad Andrea è Cume, di Murulo e Mia Martini. Grazie.

0: magari è già finita. Però ti voglio bene ed è stata tutta vita.
1: Valor da nostalgia, Olly su Radio Subasio alle 23 passate da 22 minuti. Si continua con un'altra richiesta, mandateci le vostre al 348-075-8060. In arrivo un altro vocale, sentiamo il prossimo innamorato, chi c'è?
2: Ciao Radio Subasio, mi chiamo Vittorio, sono di ritorno da una vacanza con amici e la mia fidanzata, a cui voglio dedicare Ti amo di Umberto Tozzi. Lei si chiama Maria Chiara e siamo di ritorno verso Milano, ancora 2 ore e mezza di strada. Ciao, grazie.

0: Ascolto ancora Tiro Mancino su Radio Subasio 23:35 e stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma. Buona serata, buona domenica sera, vi porto verso l'inizio di una nuova settimana con la dolcezza di Per un'ora d'amore e soprattutto le vostre richieste che ci stanno arrivando anche tramite WhatsApp. Sentiamo il vocale di un'altra innamorata. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, questa sera voglio dedicare questa canzone a mio marito Alessandro e vorrei solo dirgli queste poche parole. Baciami adesso anche se piove, solo così sto tanto bene, completamente. Un bacione da Sabri.

0: perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
1: E un gelatino o uno stuzzichino?
0: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
4: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
3: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
5: Continua l'appuntamento più romantico di Radio Subasio insieme a me Francesca, almeno nel weekend. Si avvicina il lunedì e noi ci arriviamo con tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore, tutta la dolcezza delle vostre richieste. Sentiamone un'altra, chi c'è?
6: Ciao Radio Subasio, sono Marta da Roma e vorrei dedicare al mio fidanzato Emanuele Vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Prendimi così, c'è Piero Pelù su Radio Subasa alle 23.48 e siamo arrivati all'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ci avete scritto come sempre in tantissimi, tantissimi innamorati. Sentiamo però l'ultimo che chiude per un'ora d'amore di questa sera, almeno per quanto riguarda i messaggi.
1: Ciao Radio Subasa, sono Alessandro da Monterotondo, in viaggio per la Slovenia, e vorrei dedicare all'unico amore della mia vita, Paola, l'emozione non ha voce.

Luce, Mango e Zenima su Radio Subasio a chiudere per un'ora d'amore di questa sera, di questa domenica 16 agosto, che in molti, come ho sentito, stanno passando viaggiando di ritorno oppure stanno partendo in questo momento per le loro vacanze. Grazie a tutti gli innamorati che ci hanno scritto. Quelli che non sono stati accontentati possono riprovare ogni sera, perché dalle 22:30 alle 24 c'è Per un'ora d'amore, e potete sempre scriverci al 348 075 80 60 come avete già fatto, far sentire le vostre belle voci da innamorati, come abbiamo sentito ne sono arrivate tante, oppure prenotatevi, però per questo ecco bisogna pensarci con un po' di anticipo. Potete farlo attraverso l'app di Radio Subasio, che è scaricabile dal web, per partecipare a tanti appuntamenti nel corso della giornata con Subasio, tra cui Per un'ora d'amore. Basta compilare i form e prenotare il proprio brano romantico. Altra cosa, mandateci le vostre storie d'amore. Quindi prendetevi il vostro tempo e raccontatecela all'email redazione@radiosubasio.it. Io mi fermo qua almeno per questa sera e vi aspetto il prossimo weekend, sabato e domenica, sempre 21 e 24. Grazie per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi saluto e vi auguro una dolcissima notte. E con questo brano che chiude Per un'ora d'amore di questa sera, dal 1971, una meraviglia di Mina, grande, grande, grande, e ci aggiungo questa frase d'amore di Fyodor Dostoevskij da Le notti bianche. Un minuto intero di felicità è forse poco per tutta la vita di un uomo. Amo il tuo ricordo più di quanto ami la mia stessa solitudine.

0: ti potessi dire.
1: Radio Subasio.
2: Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.